Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta, prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto. Per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

Cosa fai? Scappi già. Dammi il tempo di un caffè. Non ce n'è, non ce n'è.

Mettono a rischio la nostra salute, non rispettano la nostra sicurezza, favoriscono la criminalità e sono sempre in agguato. Non fidarti. I prodotti contraffatti sono un pericolo per tutti. Segnala i casi di contraffazione alla Federconsumatori o telefonando allo 06 4705 800. Io non voglio il falso. È una campagna Associazioni Consumatori, Ministero dello Sviluppo Economico.

Senti anche tu queste vibrazioni? Sono le onde di Domus Novas, il nuovo hub radiofonico che spazza via l'ordinario. Troverai qui da noi previsioni meteo, emergenze ambientali e tante informazioni utili. Siamo la tua bussola per un viaggio sicuro attraverso qualsiasi tempesta. Domus Novas, dove la sicurezza e l'intrattenimento si incontrano. Dai grandi successi contemporanei al meglio della musica di sempre, qui è dove il mondo si trasforma in suoni. Domus Novas, dove la voce e la sicurezza si fondono per offrirti il meglio. E poi programmi, rubriche che rendono la nostra radio davvero unica. E ora fai un salto nel futuro, scarica anche tu l'app Domus Novas su Android ed Apple Store. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.

L'acqua, un bene prezioso, insostituibile, vitale. Utilizziamola consapevolmente, senza sprechi.

0: E poi oltre a non aver mai risolto niente, così antiqualta, se proviamo a sfidarci, la nostra energia volta al bene comune non si può mai dire. C'è del mistico nella vita.
1: Gli altri sono te. Rispettati.

0: Amici di Radio Domus Novas, ben sintonizzati qui sulla nostra radio. Questo è un appuntamento. No, sto scherzando. L'appuntamento con Troppo Forti va in onda ogni lunedì alle ore 10 e il giovedì alle ore 12.
1: Troppo Forti.
2: Hai capito?
3: Ho capito, sì. Mica riuscito.

Radio Domus Novas. L'infedele, amica di Vasco Rossi, si concede le scappatelle con Michael Jackson, ma fila anche con Sammy Fox. Poi improvvisamente si accoppia a Lucio Dalla. Ma c'è una cosa di cui puoi stare certo: Radio Domus Novas ci sta sempre. Se la vuoi, portala con te quando più ti piace.

Nu ben ik nog fit en gezond. Morgen misschien dood of gewond.

0: Radio Domus Novas, la prima web radio dei volontari della Protezione Civile.
1: Le stelle di Azus, le stelle di Azus.
2: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di domenica 12 luglio. Ariete, un breve viaggio, una domenica da trascorrere in riva al mare, una fuga fuori città, di questo parla la luna in gemelli, sarà una giornata comunque avventurosa. Toro, è una giornata buona per mettere da parte tutti i problemi che state incontrando sul lavoro e rigenerarvi completamente. Siete in una fase conflittuale. Gemelli, la luna è ancora nel vostro segno e contribuisce alla riuscita di tutti i vostri progetti in questa giornata in cui avrete voglia di viaggiare. Marte vi rende coraggiosi. Cancro, concedetevi una domenica di completo relax. La luna in gemelli vi chiede di pensare anche un po' all'estetica. L'amore saprà rendere speciale una situazione banale. Leone, la fortuna comincia a girare decisamente dalla vostra parte. Le occasioni per vivere dei momenti esaltanti vi capitano quasi per caso. In questo momento dimostrate un carisma incredibile. Vergine, preferirete trascorrere questa domenica con i vostri familiari. Avete bisogno di essere rassicurati. L'amore sarà protagonista in serata. Bilancia, una bella luna che vi permette di vivere una domenica piacevole. Sono intensi i rapporti sociali e familiari. Anche gli amici vi coinvolgeranno in attività divertenti. Scorpione, avete ritrovato la serenità che per lungo tempo vi è mancata. Ora state godendo momenti felici in compagnia del partner. Sul lavoro i problemi non mancano. Sagittario, la luna opposta sarà causa di alcuni battibecchi che rischiano di rovinare l'atmosfera nella coppia e in famiglia. Cercate di non puntare i piedi per questioni secondarie. Capricorno, una giornata complicata in cui non riuscirete a trovare la chiave giusta per interagire con il mondo che vi circonda. Dovete uscire dal vostro guscio. Acquario, una luna positiva saprà tranquillizzarvi in questa domenica in cui i problemi che state affrontando vi sembreranno lontani anni luce. Avrete al vostro fianco persone piacevoli. Pesci, luna in posizione complicata. L'umore non sarà al massimo, anzi, in certi casi sembrerete perfino scorbutici. Sarebbe il caso di non parlare di soldi perché non sarete lucidi. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei Cartomanti Europei.
3: Sono qui per raccontarvi una storia. La storia di Nicolas, mio figlio. Ha 20 anni. Vabbè, io da mamma posso dire un gran bel ragazzo. Nicolas non si ferma mai. Dice sempre, non c'è tempo, devo fare tanto. Nicolas esce una sera. Doveva festeggiare il compleanno del suo migliore amico. Quindi partono in quattro e prima di arrivare in discoteca la macchina del suo amico perde il controllo e si schianta contro un palo. Non c'è Nicolas a raccontare questa storia, perché lui quella sera è morto sul colpo in quell'incidente. E voi dite, cosa fa questa mamma qua? Perché viene qui a raccontarci una cosa così triste? Perché mio figlio mi fece fare una promessa tempo prima. Mi dice, se mi dovesse succedere qualcosa, tu mi devi promettere di donare i miei organi. Io non volevo promettere, sinceramente. Ma sapete quando non pensi mai possa accadere a te? E quindi io ho promesso. Quella sera io avevo dentro un vuoto. Era come se mi avessero tolto il cuore. Però ragazzi, io ho ricordato la promessa. Sono andata dal dottore e gli ho detto mio figlio voleva donare gli organi. Ma erano compromessi. Quindi io non ho potuto donare niente. E lì è come se lui mi avesse detto, mamma, non fermarti, tu puoi fare molto di più, molto di più. Io ho aperto un'associazione a suo nome, Associazione Nicola Scomati, e con questa associazione vado nelle scuole, parlo a tanti ragazzi come sto parlando a voi e porto quello che è la sensibilizzazione della sicurezza stradale. La storia di Nicolas, se a uno di voi entra nel cuore, e ci pensa quando andrà in macchina, è una vita salvata e io riesco a mantenere la sua promessa.

0: L'anticiclone africano torna a rafforzarsi dopo il lieve cedimento sulle regioni settentrionali. Nella prima parte della giornata sole dominante da nord a sud, con cielo anche pressoché sereno ovunque. Eccezione fatta per innocue velature sui settori nord-orientali del paese. Nel pomeriggio avremo più nubi al nord e su parte del centro, ma non sono attese precipitazioni particolarmente degne di nota. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Hai scelto chi volevi diventare. Hai scelto chi ti faceva battere il cuore. Hai scelto di seguire i tuoi sogni. Hai scelto di non smettere di imparare. Rispondere al telefono non è un incidente, è una scelta. Quando guidi, non distrarti.

0: in viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato di circa 1,2 km in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere in prossimità dello svincolo di Burcei in provincia di Cagliari. Sulla strada statale 293 di Giba è attiva una chiusura tra gli svincoli di Valle Ermosa e di Siliqua in provincia di Cagliari. Deviazioni del traffico su strada provinciale 89, strada provinciale 88 e strada statale 130. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attiva una riduzione di carreggiata all'altezza dello svincolo di Macomer in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in entrambe le direzioni in provincia di Nuoro. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 8008 41148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Hai scelto chi volevi diventare?
2: A, B, C.
1: Hai scelto chi ti faceva battere il cuore? Hai scelto di seguire i tuoi sogni? Rispondere al telefono non è un incidente, è una scelta. Quando guidi, non distrarti. Scegli la sicurezza. Scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Buona domenica 12 luglio 2026. La Chiesa ricorda i santi Ermagora e Fortunato di Aquileia e San Giovanni Gualberto. La luna è calante, mentre il proverbio del giorno, nessuna nuova buona nuova, ricorda che, poiché le cattive notizie in genere arrivano molto rapidamente, la mancanza di informazioni è di per sé un fatto positivo. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1184, alla presenza di Papa Lucio III, avveniva la consacrazione del Duomo di Modena. Nel 1543, sesto matrimonio per Enrico VIII d'Inghilterra, che nel palazzo di Hampton Court sposava Catherine Parr. Nel 1812, il reggente del Regno di Sicilia, Francesco di Borbone, promulgava la Costituzione siciliana. Nel 1903, a Roma, apriva al pubblico Villa Borghese, uno spazio di 80 ettari diventato parco comunale. Nel 1928, alla presenza del re italiano Vittorio Emanuele III, a Bolzano si inaugurava il Monumento alla Vittoria. E 70 anni fa, nel 1956, a Milano iniziavano i lavori per costruire il grattacielo Pirelli, sarebbe diventato il più alto palazzo in Europa. Nel 1963 il Marsala diventava il primo vino italiano riconosciuto come DOC, a denominazione di origine controllata. Nel 1969 Massimo Ranieri vinceva il Cantagiro con il brano Rose Rosse. Nel 1990 si inaugurava il tunnel stradale del Fréjus, lungo 13 km collega Italia e Francia da Bardonecchia a Modane. Nel 1998, per la prima volta la Francia vinceva i mondiali di calcio. In finale a Parigi batteva il Brasile per 3-0. Nel 2010 a Fusina, vicino a Marghera, entrava in funzione la prima centrale elettrica al mondo completamente alimentata a idrogeno. Sarebbe rimasta in funzione fino al 2018. E 10 anni fa, nel 2016, un grave incidente tra due treni ad Agro di Andria provocava la morte di 23 persone. Sono nati il 12 luglio, nel 100 a.C. il console e dittatore romano Giulio Cesare, ma la data è incerta. Nel 1884 il pittore e scultore Amedeo Modigliani. Nel 1904 il poeta Pablo Neruda. Nel 1930 l'attore Alberto Lionello e nel 1932 il giornalista e conduttore TV Luciano Rispoli. Nascevano oggi anche l'economista e politica Mercedes Bresso, nel 1944, l'attore Gabriel Garco, nel 1972, i calciatori Christian Vieri, nel 1973, e Antonio Cassano, nel 1982, e l'attivista pakistana premio Nobel per la pace Malala Yousafzai, nata in questo giorno nel 1997. Era l'ultima segnalazione per il 12 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Ciao, sono Geppi Cucciari, forse l'avevi notato. E forse tu ed io abbiamo una cosa in comune, amiamo la Sardegna. Forse ne abbiamo un'altra, non ci piacciono i ladri.
1: Non siamo come quelli che bottiglia dopo bottiglia, scatoletta dopo scatoletta, furto dopo furto, trafugano sabbia, conchiglie, coralli, che stavano tanto bene qui.
0: Per metterli spesso in brutti acquari, in brutti soggiorni. Guardate che poi vi muoiono i pesci. E magari non lo sapete, ma è un reato. Prevede il ritiro di quello che vi siete portati via e anche una sanzione pecuniaria. Naturalmente non parlo con voi che in valigia avete souvenir del tutto leciti, forse non per il vostro dietologo, ma sicuramente legali. Porta con te il calore del nostro sole che scalda le spiagge, ma non portare via la nostra sabbia. Ci serve per farci lo scrub, per farci castelli, per farci l'amore. I più abili fanno queste tre cose contemporaneamente. Frequentateli. La Sardegna, portala nel cuore.

respuesta es. Radio Domus Novas. La tua vida sicura tra le onde radio. Radio Domus.

0: Latus.
1: Segui il tuo oroscopo ogni giorno sulla nostra pagina Facebook Oroscopo di Azus.
0: Le stelle di Azus. Le stelle di Azus.
2: Conosci bene questa specie d'amore. Come conosci questa? Ma esiste anche questa. E queste. L'amore non è di una sola specie e può raggiungere anche gli animali che ne hanno più bisogno, anche a distanza. Adotta a distanza. È un'emozione vicina. EMPA, Ente Nazionale Protezione Animali. www.empa.it.
0: Le stelle di Azus. Le stelle di Azus.
3: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di domenica 12 luglio. Ariete, un breve viaggio, una domenica da trascorrere in riva al mare, una fuga fuori città, di questo parla la luna in gemelli, sarà una giornata comunque avventurosa. Toro, è una giornata buona per mettere da parte tutti i problemi che state incontrando sul lavoro e rigenerarvi completamente. Siete in una fase conflittuale. Gemelli, la luna è ancora nel vostro segno e contribuisce alla riuscita di tutti i vostri progetti in questa giornata in cui avrete voglia di viaggiare. Marte vi rende coraggiosi. Cancro, concedetevi una domenica di completo relax. La luna in gemelli vi chiede di pensare anche un po' all'estetica. L'amore saprà rendere speciale una situazione banale. Leone, la fortuna comincia a girare decisamente dalla vostra parte. Le occasioni per vivere dei momenti esaltanti vi capitano quasi per caso. In questo momento dimostrate un carisma incredibile. Vergine, preferirete trascorrere questa domenica con i vostri familiari. Avete bisogno di essere rassicurati. L'amore sarà protagonista in serata. Bilancia, una bella luna che vi permette di vivere una domenica piacevole. Sono intensi i rapporti sociali e familiari. Anche gli amici vi coinvolgeranno in attività divertenti. Scorpione, avete ritrovato la serenità che per lungo tempo vi è mancata. Ora state godendo momenti felici in compagnia del partner. Sul lavoro i problemi non mancano. Sagittario, la luna opposta sarà causa di alcuni battibecchi che rischiano di rovinare l'atmosfera nella coppia e in famiglia. Cercate di non puntare i piedi per questioni secondarie. Capricorno, una giornata complicata in cui non riuscirete a trovare la chiave giusta per interagire con il mondo che vi circonda. Dovete uscire dal vostro guscio. Acquario, una luna positiva saprà tranquillizzarvi in questa domenica in cui i problemi che state affrontando vi sembreranno lontani anni luce. Avrete al vostro fianco persone piacevoli. Pesci, luna in posizione complicata. L'umore non sarà al massimo, anzi, in certi casi sembrerete perfino scorbutici. Sarebbe il caso di non parlare di soldi perché non sarete lucidi. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei Cartomanti Europei.

Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta, prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

In Sardegna arriva il numero unico europeo NUE 112. Per le chiamate di emergenza a soccorso sanitario, forze dell'ordine, vigili del fuoco e capitaneria di porto. Puoi chiamare gratuitamente da rete fissa o mobile e scaricare l'app Where Are You, che garantisce l'accesso alle persone con disabilità. La centrale unica di risposta dell'112 invia il soccorso in tempi rapidi, grazie alla geolocalizzazione della chiamata e al servizio di traduzione multilingue. Per conoscere la data di attivazione nel tuo territorio, vai sul sito www.regione.sardegna.it. 112. Un numero unico per ogni emergenza.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
2: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
2: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: I Minion sono tornati!
5: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
5: E rischiarono di perdere il pianeta.
8: Hai scritto un film di mostri?
9: Io conosco il mostro perfetto per voi!
10: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
5: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
11: Quest'estate scopri come essere super.
12: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
13: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
14: Sei una piccola selvaggia, vero?
13: Come? Non ci siamo ancora presentati.
11: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
15: Dal regista Christopher Nolan.
16: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
15: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
17: Andiamo!
15: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Tifosi del Cagliari, ci siete tutti? La vostra presenza allo stadio è una presenza importante. La vostra presenza agli incontri di calcio del Cagliari serve a incoraggiare la squadra verso traguardi sempre più prestigiosi. Forza Cagliari!

0: web radio dei volontari della Protezione Civile.
1: Le stelle di Azus, le stelle di Azus.
2: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di domenica 12 luglio. Ariete, un breve viaggio, una domenica da trascorrere in riva al mare, una fuga fuori città, di questo parla la luna in gemelli, sarà una giornata comunque avventurosa. Toro, è una giornata buona per mettere da parte tutti i problemi che state incontrando sul lavoro e rigenerarvi completamente. Siete in una fase conflittuale. Gemelli, la luna è ancora nel vostro segno e contribuisce alla riuscita di tutti i vostri progetti in questa giornata in cui avrete voglia di viaggiare. Marte vi rende coraggiosi. Cancro, concedetevi una domenica di completo relax. La luna in gemelli vi chiede di pensare anche un po' all'estetica. L'amore saprà rendere speciale una situazione banale. Leone, la fortuna comincia a girare decisamente dalla vostra parte. Le occasioni per vivere dei momenti esaltanti vi capitano quasi per caso. In questo momento dimostrate un carisma incredibile. Vergine, preferirete trascorrere questa domenica con i vostri familiari. Avete bisogno di essere rassicurati. L'amore sarà protagonista in serata. Bilancia, una bella luna che vi permette di vivere una domenica piacevole. Sono intensi i rapporti sociali e familiari. Anche gli amici vi coinvolgeranno in attività divertenti. Scorpione, avete ritrovato la serenità che per lungo tempo vi è mancata. Ora state godendo momenti felici in compagnia del partner. Sul lavoro i problemi non mancano. Sagittario, la luna opposta sarà causa di alcuni battibecchi che rischiano di rovinare l'atmosfera nella coppia e in famiglia. Cercate di non puntare i piedi per questioni secondarie. Capricorno, una giornata complicata in cui non riuscirete a trovare la chiave giusta per interagire con il mondo che vi circonda. Dovete uscire dal vostro guscio. Acquario, una luna positiva saprà tranquillizzarvi in questa domenica in cui i problemi che state affrontando vi sembreranno lontani anni luce. Avrete al vostro fianco persone piacevoli. Pesci, luna in posizione complicata. L'umore non sarà al massimo, anzi, in certi casi sembrerete perfino scorbutici. Sarebbe il caso di non parlare di soldi perché non sarete lucidi. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei Cartomanti Europei.
3: C'è il pericolo di una piena. Non sostare sui ponti o vicino ai fiumi. Non percorrere strade inondate o sottopassi allagati. Ricordati che l'auto non è un rifugio sicuro. Se la tua casa è minacciata da un'alluvione, chiudi il gas, stacca la corrente e raggiungi i piani superiori. Usa il telefono solo per chiedere soccorso. E ricorda, la protezione civile sei anche tu.
4: In Sardegna arriva il numero unico europeo NUE 112 per le chiamate di emergenza a soccorso sanitario, forze dell'ordine, vigili del fuoco e capitaneria di porto. Puoi chiamare gratuitamente da rete fissa o mobile e scaricare l'app Where Are You, che garantisce l'accesso alle persone con disabilità. La centrale unica di risposta dell'112 invia il soccorso in tempi rapidi, grazie alla geolocalizzazione della chiamata e al servizio di traduzione multilingue. Per conoscere la data di attivazione nel tuo territorio, vai sul sito www.regione.sardegna.it. 112. Un numero unico per ogni emergenza.
5: Ciao, sono Drina e tutti i giorni ascolto Radio.

0: L'anticiclone africano torna a rafforzarsi dopo il lieve cedimento sulle regioni settentrionali. Nella prima parte della giornata sole dominante da nord a sud, con cielo anche pressoché sereno ovunque. Eccezione fatta per innocue velature sui settori nord-orientali del paese. Nel pomeriggio avremo più nubi al nord e su parte del centro, ma non sono attese precipitazioni particolarmente degne di nota. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Se c'è il rischio di un blackout, tieni sempre in efficienza una torcia elettrica e una radio attile. Fai attenzione all'uso di candele e altre fonti di illuminazione come lampade a gas e a petrolio. Se sei per strada, presta attenzione agli incroci semaforici. Se rimani bloccato nell'ascensore, mantieni la calma in attesa dei soccorsi. Al ritorno della corrente, non riattivare tutti assieme gli apparecchi elettrici di casa. E ricorda, la protezione civile sei anche tu.
2: Carina, graziosa, mica male.

Ci sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di ritmo. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novas è sempre con te. Radio Domus Novas, momenti da vivere.

Siete pronti per una bella canzone rock? Una scarica di adrenalina? Un brano viscerale? Tutto questo è il disco novità di questa nuova settimana, caratterizzato da questo sound potente. Una canzone che racconta il superamento del limite, una performance vocale cruda e senza filtri. Disco novità, Giuseppe Binetti, Mappa di Sangue.

0: in viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato di circa 1,2 km in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere in prossimità dello svincolo di Burcei in provincia di Cagliari. Sulla strada statale 293 di Giba è attiva una chiusura tra gli svincoli di Vallermosa e di Siliqua in provincia di Cagliari. Deviazioni del traffico su strada provinciale 89, strada provinciale 88 e strada statale 130. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attiva una riduzione di carreggiata all'altezza dello svincolo di Macomer in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in entrambe le direzioni in provincia di Nuoro. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 8008 41148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Siamo in mare da sempre per garantire la tua sicurezza. Una missione che portiamo avanti grazie a 11.000 uomini e donne, mezzi e tecnologie. Abbiamo un unico grande obiettivo: proteggere il mare e chi lo vive. Guardia Costiera, la tua sicurezza in mare. Per le emergenze in mare, chiama la Guardia Costiera.

sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di vivere. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novas, è sempre con te. Radio Domus Novas, momenti da vivere.

se avete intenzione di pubblicizzare la vostra attività commerciale. Poi ragazzi, rivolgetevi con fiducia a Radio Domus Novas. Eh sì, se no, cosa ci sto a fare qua io? Poi ragazzi, ciao.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di domenica 12 luglio. Ariete, un breve viaggio, una domenica da trascorrere in riva al mare, una fuga fuori città, di questo parla la luna in gemelli, sarà una giornata comunque avventurosa. Toro, è una giornata buona per mettere da parte tutti i problemi che state incontrando sul lavoro e rigenerarvi completamente. Siete in una fase conflittuale. Gemelli, la luna è ancora nel vostro segno e contribuisce alla riuscita di tutti i vostri progetti in questa giornata in cui avrete voglia di viaggiare. Marte vi rende coraggiosi. Cancro, concedetevi una domenica di completo relax. La luna in gemelli vi chiede di pensare anche un po' all'estetica. L'amore saprà rendere speciale una situazione banale. Leone, la fortuna comincia a girare decisamente dalla vostra parte. Le occasioni per vivere dei momenti esaltanti vi capitano quasi per caso. In questo momento dimostrate un carisma incredibile. Vergine, preferirete trascorrere questa domenica con i vostri familiari. Avete bisogno di essere rassicurati. L'amore sarà protagonista in serata. Bilancia, una bella luna che vi permette di vivere una domenica piacevole. Sono intensi i rapporti sociali e familiari. Anche gli amici vi coinvolgeranno in attività divertenti. Scorpione, avete ritrovato la serenità che per lungo tempo vi è mancata. Ora state godendo momenti felici in compagnia del partner. Sul lavoro i problemi non mancano. Sagittario, la luna opposta sarà causa di alcuni battibecchi che rischiano di rovinare l'atmosfera nella coppia e in famiglia. Cercate di non puntare i piedi per questioni secondarie. Capricorno, una giornata complicata in cui non riuscirete a trovare la chiave giusta per interagire con il mondo che vi circonda. Dovete uscire dal vostro guscio. Acquario, una luna positiva saprà tranquillizzarvi in questa domenica in cui i problemi che state affrontando vi sembreranno lontani anni luce. Avrete al vostro fianco persone piacevoli. Pesci, luna in posizione complicata. L'umore non sarà al massimo, anzi, in certi casi sembrerete perfino scorbutici. Sarebbe il caso di non parlare di soldi perché non sarete lucidi. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei Cartomanti Europei.
1: Caldissima, speaker simpaticissimi, programmi giovanissimi, radio.

0: La violenza negli stadi è il modo più vile di uccidere lo sport.
1: Gli altri sono te. Rispettati.
2: More music in the mix.
3: Ciao, sono Andrea T. Noi stiamo insieme il sabato alle ore 11 e la domenica alle ore 19 su Radio Domus Novas con la classifica Trend Italia di Riviera Trend. Un abbraccio da Andrea T. Vi aspetto con Trend Italia Dance, la classifica dance di Riviera Trend.

0: Ogni giorno
1: musica.
0: Voglia.
1: Tutti i giorni voglia di musica.
0: Radio Domus Novus.

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della protezione civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Buona domenica 12 luglio 2026. La Chiesa ricorda i santi Ermagora e Fortunato di Aquileia e San Giovanni Gualberto. La luna è calante, mentre il proverbio del giorno, nessuna nuova buona nuova, ricorda che, poiché le cattive notizie in genere arrivano molto rapidamente, la mancanza di informazioni è di per sé un fatto positivo. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1184, alla presenza di Papa Lucio III, avveniva la consacrazione del Duomo di Modena. Nel 1543, sesto matrimonio per Enrico VIII d'Inghilterra, che nel palazzo di Hampton Court sposava Catherine Parr. Nel 1812, il reggente del Regno di Sicilia, Francesco di Borbone, promulgava la Costituzione siciliana. Nel 1903, a Roma, apriva al pubblico Villa Borghese, uno spazio di 80 ettari diventato parco comunale. Nel 1928, alla presenza del re italiano Vittorio Emanuele III, a Bolzano si inaugurava il Monumento alla Vittoria. E 70 anni fa, nel 1956, a Milano iniziavano i lavori per costruire il grattacielo Pirelli, sarebbe diventato il più alto palazzo in Europa. Nel 1963 il Marsala diventava il primo vino italiano riconosciuto come DOC, a denominazione di origine controllata. Nel 1969 Massimo Ranieri vinceva il Cantagiro con il brano Rose Rosse. Nel 1990 si inaugurava il tunnel stradale del Fréjus, lungo 13 km collega Italia e Francia da Bardonecchia a Modane. Nel 1998, per la prima volta la Francia vinceva i mondiali di calcio. In finale a Parigi batteva il Brasile per 3-0. Nel 2010 a Fusina, vicino a Marghera, entrava in funzione la prima centrale elettrica al mondo completamente alimentata a idrogeno. Sarebbe rimasta in funzione fino al 2018. E 10 anni fa, nel 2016, un grave incidente tra due treni ad Agro di Andria provocava la morte di 23 persone. Sono nati il 12 luglio, nel 100 avanti Cristo il console e dittatore romano Giulio Cesare, ma la data è incerta. Nel 1884 il pittore e scultore Amedeo Modigliani. Nel 1904 il poeta Pablo Neruda. Nel 1930 l'attore Alberto Lionello e nel 1932 il giornalista e conduttore TV Luciano Rispoli. Nascevano oggi anche l'economista e politica Mercedes Bresso, nel 1944, l'attore Gabriel Garco, nel 1972, i calciatori Christian Vieri, nel 1973, e Antonio Cassano, nel 1982, e l'attivista pakistana premio Nobel per la pace Malala Yousafzai, nata in questo giorno nel 1997. Era l'ultima segnalazione per il 12 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
2: Maurillo, Maurillo, vieni qui, vieni qui.
3: Cosa vuoi?
2: Ascolta, dobbiamo ricordare che noi siamo in onda tutti i giorni su Radio Domus Novas.
3: È vero, è vero, è vero, assolutamente. Vogliamo ricordare gli orari, quindi tutti i giorni, dal lunedì al venerdì e la domenica, dalle 8.30 alle 10. Assolutamente sì, in diretta su Radio Domus Novas. Vi aspettiamo.
2: Maurillo, però ti sei dimenticato il nome del programma. Noi siamo Saluti e Baci e su Facebook siamo Saluti e Baci la Radio. Devo fare tutto io, dai.

sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di ritmo. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novas è sempre con te. Radio Domus Novas, momenti da vivere.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi!
6: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
7: Quest'estate scopri come essere super.
8: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
9: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
10: Sei una piccola selvaggia, vero?
9: Come? Non ci siamo ancora presentati.
7: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
11: Dal regista Christopher Nolan.
12: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
11: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
13: Andiamo!
11: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
14: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
15: Da Steven Spielberg.
14: Non riesco a capire. Sono persone.
16: No.
15: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
14: Cosa vuoi fare?
16: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
15: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
17: Ciao a tutti, sono Alex De Sì, vi aspetto ogni lunedì alle ore 10 e in replica il giovedì alle ore 12 con...
18: Troppo forti! Troppo forti! Troppo forti!
17: Perché collegarsi su radiosdomusnovas.it? Perché è una bella radio, fa buona musica e poi c'è Troppo Forti!
18: Troppo Forti con Alex De Sì!
19: Hai capito? Ho capito sì, mica succede!

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di domenica 12 luglio. Ariete, un breve viaggio, una domenica da trascorrere in riva al mare, una fuga fuori città, di questo parla la luna in gemelli, sarà una giornata comunque avventurosa. Toro, è una giornata buona per mettere da parte tutti i problemi che state incontrando sul lavoro e rigenerarvi completamente. Siete in una fase conflittuale. Gemelli, la luna è ancora nel vostro segno e contribuisce alla riuscita di tutti i vostri progetti in questa giornata in cui avrete voglia di viaggiare. Marte vi rende coraggiosi. Cancro, concedetevi una domenica di completo relax. La luna in gemelli vi chiede di pensare anche un po' all'estetica. L'amore saprà rendere speciale una situazione banale. Leone, la fortuna comincia a girare decisamente dalla vostra parte. Le occasioni per vivere dei momenti esaltanti vi capitano quasi per caso. In questo momento dimostrate un carisma incredibile. Vergine, preferirete trascorrere questa domenica con i vostri familiari. Avete bisogno di essere rassicurati. L'amore sarà protagonista in serata. Bilancia, una bella luna che vi permette di vivere una domenica piacevole. Sono intensi i rapporti sociali e familiari. Anche gli amici vi coinvolgeranno in attività divertenti. Scorpione, avete ritrovato la serenità che per lungo tempo vi è mancata. Ora state godendo momenti felici in compagnia del partner. Sul lavoro i problemi non mancano. Sagittario, la luna opposta sarà causa di alcuni battibecchi che rischiano di rovinare l'atmosfera nella coppia e in famiglia. Cercate di non puntare i piedi per questioni secondarie. Capricorno, una giornata complicata in cui non riuscirete a trovare la chiave giusta per interagire con il mondo che vi circonda. Dovete uscire dal vostro guscio. Acquario, una luna positiva saprà tranquillizzarvi in questa domenica in cui i problemi che state affrontando vi sembreranno lontani anni luce. Avrete al vostro fianco persone piacevoli. Pesci, luna in posizione complicata. L'umore non sarà al massimo, anzi, in certi casi sembrerete perfino scorbutici. Sarebbe il caso di non parlare di soldi perché non sarete lucidi. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei Cartomanti Europei.
1: Lo smooth jazz è un genere musicale derivante fondamentalmente dal jazz.
2: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco Del Vais. Poche parole e tanta musica. Il Jazz e dintorni sarà in onda il venerdì sera alle 21 su Radio Domus Novas. Ti aspetto.
3: Jazz e dintorni. Tutta un'altra musica. Scopri cosa ti riservano le stelle con le stelle di Azus.
4: Le stelle di Azus.
3: L'oroscopo del giorno segno per segno che ti guiderà su amore, lavoro e denaro. Prodotto da Cartomanti Europei, le stelle di Azus è disponibile in esclusiva sulle emittenti del circuito Airplay. Affidati alla saggezza celeste e preparati ad affrontare la giornata con consapevolezza e fiducia. Sintonizzati e lasciati ispirare da Le Stelle di Azus, solo per chi desidera il meglio dall'universo.
4: Le Stelle di Azus.

0: L'anticiclone africano torna a rafforzarsi dopo il lieve cedimento sulle regioni settentrionali. Nella prima parte della giornata sole dominante da nord a sud, con cielo anche pressoché sereno ovunque. Eccezione fatta per innocue velature sui settori nord-orientali del paese. Nel pomeriggio avremo più nubi al nord e su parte del centro, ma non sono attese precipitazioni particolarmente degne di nota. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Radio Domus Nova.

Siete pronti per una bella canzone rock? Una scarica di adrenalina? Un brano viscerale? Tutto questo è il disco novità di questa nuova settimana, caratterizzato da questo sound potente. Una canzone che racconta il superamento del limite, una performance vocale

0: sono il leader.
1: Disco novità, Giuseppe Binetti, Mappa di Sangue.
2: Disco novità.
3: Maurillo, Maurillo, vieni qui, vieni qui.
4: Cosa vuoi?
3: Ascolta, dobbiamo ricordare che noi siamo in onda tutti i giorni su Radio Domus Novas.
4: È vero, assolutamente. Vogliamo ricordare gli orari, quindi tutti i giorni dal lunedì al venerdì e la domenica dalle 8.30 alle 10. Assolutamente sì, in diretta su Radio Domus Novas. Vi aspettiamo.
3: Maurillo, però ti sei dimenticato il nome del programma. Noi siamo Saluti e Baci e su Facebook siamo Saluti e Baci la Radio. Devo fare tutto io, dai.
5: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato di circa un chilometro e 200 metri in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere in prossimità dello svincolo di Burcei in provincia di Cagliari. Sulla strada statale 293 di Giba è attiva una chiusura tra gli svincoli di Vallermosa e di Siliqua in provincia di Cagliari. Deviazioni del traffico su strada provinciale 89, strada provinciale 88 e strada statale 130. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attiva una riduzione di carreggiata all'altezza dello svincolo di Macomer in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in entrambe le direzioni in provincia di Nuoro. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 8008 41148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: Buona domenica 12 luglio 2026. La Chiesa ricorda i santi Ermagora e Fortunato di Aquileia e San Giovanni Gualberto. La luna è calante, mentre il proverbio del giorno, nessuna nuova buona nuova, ricorda che, poiché le cattive notizie in genere arrivano molto rapidamente, la mancanza di informazioni è di per sé un fatto positivo. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1184, alla presenza di Papa Lucio III, avveniva la consacrazione del Duomo di Modena. Nel 1543, sesto matrimonio per Enrico VIII d'Inghilterra, che nel palazzo di Hampton Court sposava Catherine Parr. Nel 1812, il reggente del Regno di Sicilia, Francesco di Borbone, promulgava la Costituzione siciliana. Nel 1903, a Roma, apriva al pubblico Villa Borghese, uno spazio di 80 ettari diventato parco comunale. Nel 1928, alla presenza del re italiano Vittorio Emanuele III, a Bolzano si inaugurava il Monumento alla Vittoria. E 70 anni fa, nel 1956, a Milano iniziavano i lavori per costruire il grattacielo Pirelli, sarebbe diventato il più alto palazzo in Europa. Nel 1963 il Marsala diventava il primo vino italiano riconosciuto come DOC, a denominazione di origine controllata. Nel 1969 Massimo Ranieri vinceva il Cantagiro con il brano Rose Rosse. Nel 1990 si inaugurava il tunnel stradale del Fréjus, lungo 13 km collega Italia e Francia da Bardonecchia a Modane. Nel 1998, per la prima volta la Francia vinceva i mondiali di calcio, in finale a Parigi batteva il Brasile per 3-0. Nel 2010 a Fusina, vicino a Marghera, entrava in funzione la prima centrale elettrica al mondo completamente alimentata a idrogeno, sarebbe rimasta in funzione fino al 2018. E 10 anni fa, nel 2016, un grave incidente tra due treni ad Agro di Andria provocava la morte di 23 persone. Sono nati il 12 luglio, nel 100 avanti Cristo il console e dittatore romano Giulio Cesare, ma la data è incerta. Nel 1884 il pittore e scultore Amedeo Modigliani. Nel 1904 il poeta Pablo Neruda. Nel 1930 l'attore Alberto Lionello e nel 1932 il giornalista e conduttore TV Luciano Rispoli. Nascevano oggi anche l'economista e politica Mercedes Bresso, nel 1944, l'attore Gabriel Garco, nel 1972, i calciatori Christian Vieri, nel 1973, e Antonio Cassano, nel 1982, e l'attivista pakistana premio Nobel per la pace, Malala Yousafzai, nata in questo giorno nel 1997. Era l'ultima segnalazione per il 12 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Radio Domus Novas.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
5: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
6: Hai scritto un film di mostri?
7: Io conosco il mostro perfetto per voi!
8: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
9: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
10: Quest'estate scopri come essere super.
11: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
12: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
13: Sei una piccola selvaggia, vero?
12: Non ci siamo ancora presentati.
10: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
14: Dal regista Christopher Nolan.
15: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
14: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
16: Andiamo!
14: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
17: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
18: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
19: Da Steven Spielberg.
18: Non riesco a capire, sono persone.
19: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
18: Cosa vuoi fare?
20: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
19: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
21: Questa è Radio Domus Novas, la tua guida sicura
16: tra le onde radio. Radio Domus.

0: Saluti e baci. Saluti e baci. A baci.
1: Attenzione, comunicato importante per Maurillo. Maurillo, vieni qui un attimo perché ho sentito una cosa e spero non sia vero questa cosa. Maurillo, vieni qui perché sono già mezzo ubriaco.
2: Buongiorno, buongiorno Boscaiolo, buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori. Che cosa c'è, Boscaiolo?
1: Senti, ma ho sentito che noi siamo fermi fino al 31. Ma stai scherzando?
2: No, no, abbiamo deciso praticamente di fermarci un attimo, un po' di vacanze, e poi riprenderemo lunedì 31 agosto.
1: Ma tutto questo tempo a casa? Cosa faccio a casa io? Maurillo, cosa faccio a casa? Io non so più cosa fare.
2: Cosa fai? Organizzati, voglio dire. Preparati per una nuova stagione.
1: Cosa vuoi che mi prepari? Io voglio dimenticare. Sai cosa faccio?
2: Cosa fai?
1: Mangi babà.

Mi chiamo Shannon Maldonado e sono la fondatrice di Yowie, un negozio di articoli da regalo che propone creazioni artistiche e oggetti fatti a mano. Ho scelto Shopify perché, tra le varie piattaforme che ho testato, è senza dubbio una delle più intuitive. Per me era importante chiedermi dove saremo tra qualche anno. Gli strumenti per monitorare le vendite e pianificare le scorte sono già tutti lì, sulla tua dashboard. Inizia la prova gratuita su shopify.com.

0: Saluti e baci. Saluti e baci.
1: Allora, siamo qui, cari amici, anche stamattina con saluti e baci. No, in realtà non ci siamo, vero Maurillo?
2: No, infatti non ci siamo. Cioè, praticamente vogliamo ricordare ai nostri amici che saluti e baci alla radio ritornerà lunedì 31 agosto. Assolutamente sì, un po' di pausa, facciamo un po' di vacanze e poi lunedì 31 agosto riparte saluti e baci alla radio.
1: Sì, ma adesso cosa faccio?
2: Cosa fai? Ascoltiamo la musica, quella più bella di saluti e baci alla radio. Ciao da Maurillo!
1: Ciao anche dal buscaiolo! Io cosa faccio?

0: Saluti e baci. Saluti e baci. Baci.
1: Eccoci. Allora, buona mattinata a tutti voi. Sono Maurillo. Volevo ricordarvi che, insomma, ci siamo fermati, Ci siamo fermati, la macchina si è fermata, però ritorneremo presto. Ritorneremo il 31 di agosto con saluti e baci sempre più carichi. Oh, Boscaiolo!
2: Maurillo, ma lo dici sul serio?
1: Sì, sì, no, ci fermiamo. Ritorniamo il 31.
2: Ma stai scherzando? Dai, per favore! Maurillo!
1: No, davvero, non sto scherzando.
2: Aiuto! E io cosa farò?
1: Beh, non lo so. Preparati, prepara qualcosa.

0: Saluti e baci. Saluti e baci. A baci.
1: Attenzione, comunicato importante per Maurilo. Aurilo, vieni qui un attimo perché ho sentito

0: Noi siamo fermi fino al 31. Ma stai scherzando?
1: No, no, abbiamo deciso praticamente di fermarci un attimo, un po' di vacanze, e poi riprenderemo lunedì 31 agosto.
0: Ma tutto questo tempo a casa? Cosa faccio a casa io? Maurillo, cosa faccio a casa? Io non so più cosa fare.
1: Cosa fai? Organizzati, voglio dire. Preparati per una nuova stagione.
0: Cosa vuoi che mi prepari? Io voglio dimenticare. Sai cosa faccio?
1: Cosa fai?
0: Mangi babà.

0: Saluti e baci. Saluti e baci.
1: Allora, siamo qui, cari amici, anche stamattina con saluti e baci. No, in realtà non ci siamo, vero Maurillo?
2: No, infatti non ci siamo. Cioè, praticamente vogliamo ricordare ai nostri amici che saluti e baci alla radio ritornerà lunedì 31 agosto. Assolutamente sì, un po' di pausa, facciamo un po' di vacanze e poi lunedì 31 agosto riparte saluti e baci alla radio.
1: Sì, ma adesso cosa faccio?
2: Cosa fai? Ascoltiamo la musica, quella più bella di saluti e baci alla radio. Ciao da Maurillo!
1: Ciao anche dal buscaiolo! Io cosa faccio?

0: Saluti e baci. Saluti e baci. Baci, baci.
1: Eccoci. Allora, buona mattinata a tutti voi. Sono Maurillo. Volevo ricordarvi che, insomma, ci siamo fermati, Ci siamo fermati, la macchina si è fermata, però ritorneremo presto. Ritorneremo il 31 di agosto con saluti e baci sempre più carichi. Boscaiolo!
2: Maurillo, ma lo dici sul serio?
1: Sì, no, ci fermiamo. Ritorniamo il 31.
2: Ma stai scherzando? Dai, per favore! Maurillo!
1: No, davvero, non sto scherzando.
2: Aiuto! E io cosa farò?
1: Beh, non lo so. Prepara qualcosa.

0: Saluti e baci. Saluti e baci. Baci.
1: Attenzione, comunicato importante per Maurillo. Maurillo, vieni qui un attimo perché ho sentito una cosa e spero non sia vero questa cosa. Maurillo, vieni qui perché sono già mezzo ubriaco.
2: Buongiorno, buongiorno Boscaiolo, buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori. Che cosa c'è, Boscaiolo?
1: Senti, ma ho sentito che noi siamo fermi fino al 31. Ma stai scherzando?
2: No, no, abbiamo deciso praticamente di fermarci un attimo, un po' di vacanze, e poi riprenderemo lunedì 31 agosto.
1: Ma tutto questo tempo a casa? Cosa faccio a casa io? Maurillo, cosa faccio a casa? Io non so più cosa fare.
2: Cosa fai? Organizzati, voglio dire. Preparati per una nuova stagione.
1: Cosa vuoi che mi prepari? Io voglio dimenticare. Sai cosa faccio?
2: Cosa fai?
1: Mangi babà.

0: saluti e baci. Saluti e baci.
1: Allora siamo qui, cari amici, anche stamattina con saluti e baci. No, in realtà non ci siamo, vero Maurillo?
2: No, infatti non ci siamo. Cioè, praticamente vogliamo ricordare ai nostri amici che saluti e baci alla radio ritornerà lunedì 31 agosto. Assolutamente sì, un po' di pausa, facciamo un po' di vacanze e poi lunedì 31 agosto riparte saluti e baci alla radio.
1: Sì, ma adesso cosa faccio?
2: Cosa fai? Ascoltiamo la musica, quella più bella di saluti e baci alla radio. Ciao da Maurillo!
1: Ciao da anche dal Buscaiolo! Io cosa faccio?
3: Go ganga, go ganga, go ganga, ginga, giga, go go ganga, gonga, giga, go go ganga, go. Buongiorno, dottore, come vede, sono affetto da questo grave difetto, questo fischio non mi abbandona e le donne

questo apparecchietto, permette, glielo applico e vedrà, lei guarirà. Grazie, dottore. E inoltre cosa debbo fare per guarire da questo difetto? Vada a casa e stia in silenzio per interi giorni tre. E così il nostro paziente, dopo tre giorni di silenzio, ritornava dal dottore, in vero un po' emozionatino, sì, ma fiducioso di guarir. Ecco qui il nostro malato, che bella cera, la trovo bene, come sta la sua grillite? Ora le tolgo il nostro apparecchietto e voilà, lei guarirà.

dunque, oh dottore, accidenti, sono affetto da un ben più grave difetto. E sa cosa le dico?

0: Saluti e baci. Saluti e baci. Baci.
1: Eccoci. Allora, buona mattinata a tutti voi. Sono Maurillo. Volevo ricordarvi che, insomma, ci siamo fermati, Ci siamo fermati, la macchina si è fermata, però ritorneremo presto. Ritorneremo il 31 di agosto con saluti e baci sempre più carichi. Oh, Boscaiolo!
2: Maurillo, ma lo dici sul serio?
1: Sì, sì, no, ci fermiamo. Ritorniamo il 31.
2: Ma stai scherzando? Dai, per favore! Maurillo!
1: No, davvero, non sto scherzando.
2: Aiuto! E io cosa farò?
1: Beh, non lo so. Preparati, prepara qualcosa.

È una canzone senza titolo, tanto per cantare, per fare qualche cosa. Non è niente di straordinario, è roba del paese nostro, che si può cantare pure senza voce. Basta la salute, quando c'è la salute c'è tutto. Basta la salute in par di scarpe nuove, poi gira tutto il mondo e mi accompagno da me.

0: Questa è Radio Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio. Radio Domus Novas.
1: Maurillo, vieni qui.
2: Cosa vuoi?
1: Ascolta, dobbiamo ricordare che noi siamo in onda tutti i giorni su Radio Domus Novas.
2: È vero, assolutamente. Vogliamo ricordare gli orari, quindi tutti i giorni dal lunedì al venerdì e la domenica dalle 8.30 alle 10. Assolutamente sì, in diretta su Radio Domus Novas. Vi aspettiamo.
1: Maurillo, però ti sei dimenticato il nome del programma. Noi siamo Saluti e Baci e su Facebook siamo Saluti e Baci la radio. Devo fare tutto io, dai.
3: Le stelle di Azus. Le stelle di Azus.
4: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di domenica 12 luglio. Ariete, un breve viaggio, una domenica da trascorrere in riva al mare, una fuga fuori città, di questo parla la luna in gemelli, sarà una giornata comunque avventurosa. Toro, è una giornata buona per mettere da parte tutti i problemi che state incontrando sul lavoro e rigenerarvi completamente. Siete in una fase conflittuale. Gemelli, la luna è ancora nel vostro segno e contribuisce alla riuscita di tutti i vostri progetti in questa giornata in cui avrete voglia di viaggiare. Marte vi rende coraggiosi. Cancro, concedetevi una domenica di completo relax. La luna in gemelli vi chiede di pensare anche un po' all'estetica. L'amore saprà rendere speciale una situazione banale. Leone, la fortuna comincia a girare decisamente dalla vostra parte. Le occasioni per vivere dei momenti esaltanti vi capitano quasi per caso. In questo momento dimostrate un carisma incredibile. Vergine, preferirete trascorrere questa domenica con i vostri familiari. Avete bisogno di essere rassicurati. L'amore sarà protagonista in serata. Bilancia, una bella luna che vi permette di vivere una domenica piacevole. Sono intensi i rapporti sociali e familiari. Anche gli amici vi coinvolgeranno in attività divertenti. Scorpione, avete ritrovato la serenità che per lungo tempo vi è mancata. Ora state godendo momenti felici in compagnia del partner. Sul lavoro i problemi non mancano. Sagittario, la luna opposta sarà causa di alcuni battibecchi che rischiano di rovinare l'atmosfera nella coppia e in famiglia. Cercate di non puntare i piedi per questioni secondarie. Capricorno, una giornata complicata in cui non riuscirete a trovare la chiave giusta per interagire con il mondo che vi circonda. Dovete uscire dal vostro guscio. Acquario, una luna positiva saprà tranquillizzarvi in questa domenica in cui i problemi che state affrontando vi sembreranno lontani anni luce. Avrete al vostro fianco persone piacevoli. Pesci, luna in posizione complicata. L'umore non sarà al massimo, anzi, in certi casi sembrerete perfino scorbutici. Sarebbe il caso di non parlare di soldi perché non sarete lucidi. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei Cartomanti Europei.

Radio Domus Novas. La radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.

0: Tutto il meglio della musica anni 70-80.
1: Meno male che non sono daltonico, altrimenti avrei fatto confusione già in partenza. Perché nella regia automatica ci sono i jingle che sono differenziati l'uno dall'altro da vari colori. Prevale il rosso, ma c'è anche un arancione tranquillo, c'è un bel marroncino. Se avessi avuto problemi a riconoscere i colori, chissà cosa avrei mandato come jingle. Invece volevo proprio incominciare l'appuntamento di oggi con questo jingle qui che abbiamo sentito. Poi c'è la base musicale come al solito. Ciao, tutto a posto? Tutto bene? Sei nel Golden Classic, la musica degli anni 70 e 80, che ogni tanto fa rivivere dei grandissimi momenti storici. Oggi sentiremo un sacco di belle canzoni. Ci sarà un pezzo che chiuderà l'appuntamento con una grande Liza Minnelli. Non vi dico il titolo, ma dovrete ascoltare fino alla fine, ok? Non credo che sarà l'ultima canzone, ma ci avvicineremo abbastanza alla fine di questa prossima ora. Adesso partiamo con la musica? Lo facciamo con questa formazione che era composta da sei fratelli. Si chiamano Isley Brothers. Si ritorna negli anni 50.

Sì, avete capito bene, ho detto anni 50, si ritorna indietro agli anni 50, beh, loro sono nati in quegli anni, esattamente 1954, forse qualcuno dice anche negli anni 50. Questa è una canzone che però ci ha riportato al 1973, una canzone un po' particolare perché era stata un po' presa di ispirazione ascoltando la musica di Carlos Santana, grande canzone, entrarono in studio e aggiunsero al loro stile musicale che era il funk rock anche un po' di musica sudamericana, proprio ispirate a Carlos, e venne fuori questa canzone che si chiama Who's That Lady. Ben trovato allora nel Golden Classic.

0: È stato un amore a primo ascolto? Si può dire in questo modo? Voi avete il vostro disco del cuore, quello che vi ha fatto innamorare, quello che proprio non potevate fare a meno di non sentire almeno 20 volte nell'arco di un'ora? Beh, questo per me è molto importante. Era il 1981. Incomincio a conoscere la musica dell'Imagination con questo album che si chiama proprio Imagination. La formazione sono i Whispers, ho sbagliato. Piccolo errore di innamoramento, c'ho ancora le gote rosse. Questa io considero una delle più belle dell'album, quella che si chiama I Can Make It Better, nel nostro appuntamento che è il Golden Classic, dove passiamo la più bella musica, anche se fino a questo punto siamo stati con un ritmo veramente alto. Io direi di darci una cammata ascoltando una canzone che parla degli occhi di Betty Davis.
1: Golden Classic, uno dopo l'altro, solo grandi successi. Her hair is

L'avevo consumato io questo disco dalle tante volte che lo mettevo in radio. La gente era veramente non mi sopportava più quando sentiva l'inizio di questa canzone. Diceva no, basta, dai, sentiamo un'altra. Non è vero. Questo è stato un grandissimo successo con il gruppo dei One Way. Era sempre 1981, la canzone arrivava da Love Is One Way. Mentre prima abbiamo fatto una bella passeggiata nel mondo di Tim Carnes, personaggio molto importante della musica degli anni 60. Aveva cominciato a fare della gran bella musica in quegli anni, però diciamo che il clou del successo è arrivato proprio negli anni 80 con la canzone che abbiamo sentito fino a qualche istante fa, che era Betty Davis Eyes. Noi ci fermiamo a bere il famoso caffè, ci sentiamo tra qualche istante.

Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta, prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto, per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

Stavo pensando tra me e me, dicevo, però queste cuffie che sto utilizzando sono veramente forti. Non vi faccio il nome neanche il cognome, finisce poi con la G però. No, perché mi sono sentito che questa canzone ha un volume altissimo che anche a fianco a momenti sentivano perfettamente come sento io in cuffia. L'ho già detto più volte che ho qualche piccolo problema di incominciare a sentire, anzi ad ascoltare molto bene, specialmente i sussurri. Faccio molta molta fatica, sto diventando sordo, che devo dirvi. Personaggio importante, si chiama Michael Walden. Narada gli è stato attribuito da un guru negli anni 70, quindi da lì Narada Michael Walden, grande personaggio della musica, perché lui è stato un produttore discografico, anzi è un produttore discografico, è un compositore, è un grande cantante, batterista. E nelle sue produzioni musicali, pensate un attimino, ha svariato in tanti generi, dal rock al jazz, al pop, all'R&B, alla fusion. Ha fatto delle colonne sonore, anche una molto importante, che nel 1993 ha vinto qualcosa di molto serio, molto importante, Bodyguard. E poi nel 1985 una canzone un po' più frivola, ma sempre importante, interpretata da Rita Franklin, era The Freeway of Love. La ricordate la canzone? Prima o poi nel nostro Golden lo faremo passare, dai. Era giusto un momento di ricordo di questo grande personaggio, in particolar modo con questa canzone. Si chiama I Should Love Ya. E adesso? Beh, per i prossimi quanti

0: Pensate che quel jingle l'ha fatto proprio James Taylor, entrando e presentandosi da solo. Scherzo, scherzo. Ormai con l'intelligenza artificiale si fa veramente di tutto.
1: Golden Classic.
2: Welcome to the sound
1: of 70s and 80s music. Golden Classic. Uno dopo l'altro, solo grandi successi.
0: La regia automatica sta prendendo vita da sola. Mi taglia, sta facendo un casino incredibile oggi. Ha bisogno di ferie e tra un po' le faremo. Dai, abbiamo sentito James Taylor insieme anche alla grandissima voce di Phyllis Hyman. Due bellissime canzoni che fino a qualche istante fa sono state protagonista. Ora c'è Mama Used to Say di questo grande Junior Giscombe. Canzone che ci porterà alla seconda pausa del nostro appuntamento.

Vi aspettavate la versione originale? Questo invece è un remix, non so chi l'abbia fatto, so che me lo sono trovato con allergia e l'ho messa a disposizione vostra per farla ascoltare. Bella canzone con Junior, canzone molto importante del suo repertorio musicale, era Mama Used to Say. Ci sentiamo tra poco.

0: Mamma, perché c'è scritto 50?
1: Perché le macchine non possono andare più veloci di 50.
0: E tu a quanto vai?
1: Amore, io stavo andando troppo veloce.
2: Lo capisce anche un bambino che la velocità può distruggere una vita. La velocità troppo elevata provoca 30.000 incidenti l'anno. Non rischiare. Resta sulla buona strada. Radio

Guarda te, a volte il destino che cosa fa. Cioè io qua vado mia insaputa, è ignoranza. Scusate se mi definisco tale, ma è la verità. Era il 1977. Questa è una canzone di un grande personaggio della musica mondiale che è Norman Connors, con questo Romantic Journey, un album molto molto valido. C'era questa canzone che era quella che andava di più in assoluto, Once I've Been There. Ma nel 1977, signori e signori, c'è anche una canzone che è la prima volta che metto in tantissimi anni di Golden Classic all'interno della trasmissione. L'ho detto all'inizio, avremmo avuto ospite una grande Liza Minnelli. E con quale canzone secondo voi? Quella che è anche nel testo, quello che dice I'm living today, I wanna be a part of it, New York, New York.

ci sono ancora. Non è che faccio andare la musica così e non vi saluto e non parlo più. Come fa uno come me a non parlare? Vabbè. Ok, la grande musica di Liza Minnelli. Qualcuno avrà detto: ma cosa ha combinato oggi quello lì? No, beh, quella canzone meritava. Effettivamente non l'avevo mai messa prima, me la sono ascoltata bene in cuffia e mi è piaciuta tantissimo. Canzone che parlava di una grandissima città che non ha bisogno di presentazioni, è considerata probabilmente da tutto il mondo la più affascinante. Manhattan nel lungo e nel largo è meravigliosa. Canzone che era stata scritta apposta per il film che era uscito nel 1977 diretto da Martin Scorsese con Liza Minnelli e Robert De Niro, che non ho mai visto, ma prometto da qui ai prossimi 25 anni di poterlo fare, di guardarlo.

0: Freak. Questa è una bella canzone, ogni tanto la vado a riascoltare e ve la faccio riascoltare perché è interessante. Si chiama Much Too Much.
1: Golden Classic, uno dopo l'altro.

apposta questa base musicale per farmi salutare. Ma avanti ancora per qualche istante, quindi usufruisco di questa cosa. Dai, noi ci sentiamo ad un prossimo Golden Classic su questa radio, dove passa sempre il meglio della musica mondiale, ma quando c'è il Golden Classic passa la musica degli anni 70-80 con la voce di Marco Del Vines. Quindi cosa posso dirvi di altro? Rimanete sempre qui, perché arriveranno sempre delle grandi belle canzoni ascoltando questa emittente meravigliosa, ok? Adesso vi lascio con una bella canzone rock insieme al gruppo dei Police e questo pezzo che è formidabile, si chiama Spirits in the Material World. Ci sentiamo in un prossimo

0: Radio Domus Novas.
1: La mia radio.
2: L'anticiclone africano torna a rafforzarsi dopo il lieve cedimento sulle regioni settentrionali. Nella prima parte della giornata sole dominante da nord a sud, con cielo anche pressoché sereno ovunque. Eccezione fatta per innocue velature sui settori nord-orientali del paese. Nel pomeriggio avremo più nubi al nord e su parte del centro, ma non sono attese precipitazioni particolarmente degne di nota. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
0: Radio Domus Novas, la prima web radio

Siete pronti per una bella canzone rock? Una scarica di adrenalina? Un brano viscerale? Tutto questo è il disco novità di questa nuova settimana, caratterizzato da questo sound potente. Una canzone che racconta il superamento del limite, una performance vocale cruda e senza filtri. Disco novità, Giuseppe Binetti, Mappa di Sangue.

0: sono il leader.
1: Disco novità, Giuseppe Binetti, Mappa di Sangue.
2: Disco novità.
3: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato di circa 1,2 km in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere in prossimità dello svincolo di Burcei in provincia di Cagliari. Sulla strada statale 293 di Giba è attiva una chiusura tra gli svincoli di Vallermosa e di Siliqua in provincia di Cagliari. Deviazioni del traffico su strada provinciale 89, strada provinciale 88 e strada statale 130. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attiva una riduzione di carreggiata all'altezza dello svincolo di Macomer in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in entrambe le direzioni in provincia di Nuoro. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 8008 41148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
4: Ciao, sono Drina e tutti i giorni ascolto Radio Domus.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di domenica 12 luglio. Ariete, un breve viaggio, una domenica da trascorrere in riva al mare, una fuga fuori città, di questo parla la luna in gemelli, sarà una giornata comunque avventurosa. Toro, è una giornata buona per mettere da parte tutti i problemi che state incontrando sul lavoro e rigenerarvi completamente. Siete in una fase conflittuale. Gemelli, la luna è ancora nel vostro segno e contribuisce alla riuscita di tutti i vostri progetti in questa giornata in cui avrete voglia di viaggiare. Marte vi rende coraggiosi. Cancro, concedetevi una domenica di completo relax. La luna in gemelli vi chiede di pensare anche un po' all'estetica. L'amore saprà rendere speciale una situazione banale. Leone, la fortuna comincia a girare decisamente dalla vostra parte. Le occasioni per vivere dei momenti esaltanti vi capitano quasi per caso. In questo momento dimostrate un carisma incredibile. Vergine, preferirete trascorrere questa domenica con i vostri familiari. Avete bisogno di essere rassicurati. L'amore sarà protagonista in serata. Bilancia, una bella luna che vi permette di vivere una domenica piacevole. Sono intensi i rapporti sociali e familiari. Anche gli amici vi coinvolgeranno in attività divertenti. Scorpione, avete ritrovato la serenità che per lungo tempo vi è mancata. Ora state godendo momenti felici in compagnia del partner. Sul lavoro i problemi non mancano. Sagittario, la luna opposta sarà causa di alcuni battibecchi che rischiano di rovinare l'atmosfera nella coppia e in famiglia. Cercate di non puntare i piedi per questioni secondarie. Capricorno, una giornata complicata in cui non riuscirete a trovare la chiave giusta per interagire con il mondo che vi circonda. Dovete uscire dal vostro guscio. Acquario, una luna positiva saprà tranquillizzarvi in questa domenica in cui i problemi che state affrontando vi sembreranno lontani anni luce. Avrete al vostro fianco persone piacevoli. Pesci, luna in posizione complicata. L'umore non sarà al massimo, anzi, in certi casi sembrerete perfino scorbutici. Sarebbe il caso di non parlare di soldi perché non sarete lucidi. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei Cartomanti Europei.
1: C'è il pericolo di una piena. Non sostare sui ponti o vicino ai fiumi. Non percorrere strade inondate o sottopassi allagati. Ricordati che l'auto non è un rifugio sicuro. Se la tua casa è minacciata da un'alluvione, chiudi il gas, stacca la corrente e raggiungi i piani superiori. Usa il telefono solo per chiedere soccorso.

0: Uno dopo l'altro, solo grandi successi.
1: Ne sentirei delle belle. Golden Classic, in onda il venerdì alle 18 e la domenica alle 10 su Radio Domus Novas. Gli anni 70 e 80 girano tutti qui.
2: Buona domenica 12 luglio 2026. La Chiesa ricorda i santi Ermagora e Fortunato di Aquileia e San Giovanni Gualberto. La luna è calante, mentre il proverbio del giorno, nessuna nuova buona nuova, ricorda che, poiché le cattive notizie in genere arrivano molto rapidamente, la mancanza di informazioni è di per sé un fatto positivo. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1184, alla presenza di Papa Lucio III, avveniva la consacrazione del Duomo di Modena. Nel 1543, sesto matrimonio per Enrico VIII d'Inghilterra, che nel palazzo di Hampton Court sposava Catherine Parr. Nel 1812, il reggente del Regno di Sicilia, Francesco di Borbone, promulgava la Costituzione siciliana. Nel 1903, a Roma, apriva al pubblico Villa Borghese, uno spazio di 80 ettari diventato parco comunale. Nel 1928, alla presenza del re italiano Vittorio Emanuele III, a Bolzano si inaugurava il Monumento alla Vittoria. E 70 anni fa, nel 1956, a Milano iniziavano i lavori per costruire il grattacielo Pirelli, sarebbe diventato il più alto palazzo in Europa. Nel 1963 il Marsala diventava il primo vino italiano riconosciuto come DOC, a denominazione di origine controllata. Nel 1969 Massimo Ranieri vinceva il Cantagiro con il brano Rose Rosse. Nel 1990 si inaugurava il tunnel stradale del Fréjus, lungo 13 km collega Italia e Francia da Bardonecchia a Modane. Nel 1998, per la prima volta la Francia vinceva i mondiali di calcio. In finale a Parigi batteva il Brasile per 3-0. Nel 2010 a Fusina, vicino a Marghera, entrava in funzione la prima centrale elettrica al mondo completamente alimentata a idrogeno. Sarebbe rimasta in funzione fino al 2018. E 10 anni fa, nel 2016, un grave incidente tra due treni ad Agro di Andria provocava la morte di 23 persone. Sono nati il 12 luglio, nel 100 a.C. il console e dittatore romano Giulio Cesare, ma la data è incerta. Nel 1884 il pittore e scultore Amedeo Modigliani. Nel 1904 il poeta Pablo Neruda. Nel 1930 l'attore Alberto Lionello e nel 1932 il giornalista e conduttore TV Luciano Rispoli. Nascevano oggi anche l'economista e politica Mercedes Bresso nel 1944, l'attore Gabriel Garco nel 1972, i calciatori Christian Vieri nel 1973 e Antonio Cassano nel 1982 e l'attivista pakistana premio Nobel per la pace Malala Yousafzai, nata in questo giorno nel 1997. Era l'ultima segnalazione per il 12 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
3: Sono qui per raccontarvi una storia. La storia di Nicolas, mio figlio. Ha 20 anni. Vabbè, io da mamma posso dire un gran bel ragazzo. Nicolas non si ferma mai. Dice sempre, non c'è tempo, devo fare tanto. Nicolas esce una sera, doveva festeggiare il compleanno del suo migliore amico. Quindi partono in quattro e prima di arrivare in discoteca, la macchina del suo amico perde il controllo e si schianta contro un palo. Non c'è Nicolas a raccontare questa storia, perché lui quella sera è morto sul colpo in quell'incidente. E voi dite, cosa fa questa mamma qua? Perché viene qui a raccontarci una cosa così triste? Perché mio figlio mi fece fare una promessa tempo prima. Mi dice, se mi dovesse succedere qualcosa, tu mi devi promettere di donare i miei organi. Io non volevo promettere, sinceramente. Ma sapete quando non pensi mai possa accadere a te? E quindi io ho promesso. Quella sera io avevo dentro un vuoto. Era come se mi avessero tolto il cuore. Però ragazzi, io ho ricordato la promessa. Sono andata dal dottore e gli ho detto mio figlio voleva donare gli organi. Ma erano compromessi, quindi io non ho potuto donare niente. E lì è come se lui mi avesse detto, mamma, non fermarti. Tu puoi fare molto di più, molto di più. Io ho aperto un'associazione a suo nome, Associazione Nicola Scomati. E con questa associazione vado nelle scuole, parlo parlo a tanti ragazzi.

0: siccome sto parlando a voi, e porto quello che è la sensibilizzazione della sicurezza stradale. La storia di Nicolas, se a uno di voi entra nel cuore e ci pensa quando andrà in macchina, è una vita salvata e io riesco a mantenere la sua promessa.
1: Radio Domus Novas ogni giorno conquista la vostra attenzione.
2: Puntualmente, migliaia di emozioni vi aspettano su Radio Domus Novas.
3: Va ora in onda Flipper, un interessante viaggio nel panorama musicale sia italiano che internazionale degli ultimi 30 anni del Novecento. Al microfono Marco Mari.
4: Si va ragazzi, nonostante il caldo si va. Ciao a tutti, eccoci qua pronti per un nuovo appuntamento con Flipper. I nostri 60 minuti tra musica 50% italiana, 50% internazionale degli ultimi 50 anni e le nostre immancabili notizie curiose. Partiamo con un pezzo estivo del finire degli anni 90. Siamo con una grandissima artista, una grande voce. Lei si chiama...

Era il 1998 quando Mietta con Angeli Noi praticamente si contendeva la vetta della classifica dell'Hit Parade Made in Italy con Primavera di Marina Rei. Due grandi artiste, due grandi voci. Io poi tra l'altro ho sempre avuto un debole per Mietta, gran bella donna, che recentemente ha dichiarato che avrebbe potuto diventare una Bond Girl in un film di Agente 007 negli anni 90, però avendo il timore del volo ha dovuto rinunciare perché non se l'è sentita di prendere l'aereo e andare ad Hollywood. Secondo me le è dispiaciuto. Vabbè, certi treni si prendono subito, altrimenti non li si prendono più.

L'avete riconosciuto? Ma dai, l'inconfondibile voce di Bryan Adams, l'abbiamo ritrovato con All for Love. Diamo un'occhiata agli argomenti delle nostre notizie curiose. Allora, tra poco vi parleremo di un giovanotto che dalla fine della scuola, praticamente dalla promozione alla maturità, al mondo del lavoro ci ha impiegato 24 ore per arrivarci, quindi è stato velocissimo. Poi ci sarà spazio anche per il raduno internazionale dei maggiolini. Eh sì, non gli insetti, le quattro ruote, simpaticissimo veicolo tedesco di Germania. E poi c'è tanto altro comunque, ragazzi. Nel frattempo, da un rocker international ad un rocker made in Italy, conosciuto in tutto il mondo comunque, dai, il Blasco, lo ritroviamo quest'oggi con la sua Liberi Liberi.

La prima curiosità di oggi, ragazzi, ci porta a Salerno per conoscere Cosimo Pagano. È un giovanotto che ha appena terminato le superiori, si è laureato nel settore elettronica presso l'Istituto Professionale Galilei di Palo. Pensate che in meno di 24 ore è passato da studente a tecnico elettronico. È stato assunto dall'azienda Meditel, presso la quale aveva svolto il praticantato, praticamente l'affiancamento scuola-lavoro. Lì evidentemente si è comportato bene, l'azienda gli aveva già proposto l'assunzione prima ancora che terminasse le scuole, quindi per lui tra il giorno in cui ha dato l'esame teorico e il primo giorno di lavoro è passato praticamente una notte. Bravo Cosimo, questo dimostra che insomma funziona, eh? Se tu ti impegni, se tu fai bene sia la parte scolastica che la parte professionale nell'affiancamento scuola-lavoro, molto spesso succede che vieni assunto subito. Vuol dire che l'azienda ha messo gli occhi sulla persona giusta. Bravo!

Quante ragazze hanno pianto ascoltando questa canzone negli anni 70, eh? Loro si chiamano Santo California, il titolo, beh, è celeberrimo per chi negli anni 70 era già abbastanza grande per ascoltare la radio, i dischi, le cassette, eh? Tornerò, canzone, insomma, la canzone di chi partiva per militare e ci restava per 12 mesi. C'è chi partiva, lui, e chi restava a casa, lei. Poi tanti si ritrovavano, tanti invece non si ritrovavano più, perché uno dei due, o magari tutti e due, aveva trovato qualcos'altro nel frattempo, o qualcun altro nel frattempo. Perdonate il cinismo, però ci vuole. Vabbè, ora non c'è più quel problema lì. Ci diamo una mossa con un po' di disco statunitense degli anni 70? Eh beh, questa ci sta direi a fagiolo.

raggio di sole, come un sogno da cui non vuoi svegliarti, una cometa presa in prestito dal cielo, che ha deciso troppo presto di volare via. I tuoi passi erano versi segreti, ogni sorriso un quadro senza cornice,

Ma che bella che è questa Clessidra Ferma, canzone di Sabrina Russo da Napoli. Lei è cantante, ma anche musicista, insomma, a tutto tondo questa giovane artista partenopea che quest'oggi abbiamo fatto transitare nel nostro appuntamento di Flipper. A proposito di transito, tra poco ragazzi ci sposteremo in Toscana per il raduno internazionale del Maggiolino. Si è svolto lo scorso weekend nel Senese, ma tra poco vi raccontiamo tutto. Intanto un po' di musica internazionale.

sa che tra la primavera e l'autunno ci sono i raduni nazionali ed internazionali di vari veicoli, autoveicoli piuttosto che motoveicoli. Recentemente c'è stato quello della Vespa, a giugno c'è stato un altro raduno delle 500, credo. La scorsa settimana, tra il 3-4 e 5 di luglio, a Taggiassenese, vicino a Poggi Bonsi, c'è stato il raduno internazionale del Maggiolino, il Volkswagen Maggiolino, arrivato alla 40esima edizione. Pensate che la prima edizione c'erano appena 27 equipaggi, invece nell'ultima edizione appena conclusa sì, ce n'erano ben 440 da tutto il mondo. Non si è trattato di un raduno di macchine perfette, perché c'era da quello che aveva il Maggiolino perfetto a quello che ce l'aveva sgarrupato. Voglio il solito. L'importante era divertirsi. Forza le creme. E loro ci sono riusciti. Una canzone nuova. Persino gente dal Messico è arrivata. Piano piano.

Questa ti ci manda, Lily Allen, ve la ricordavate ragazzi? Questa canzone che ci ha riportato indietro a un bel po' di lustri fa, Intanto il tempo vola via veloce, nel frattempo ci stiamo gustando, perché lo dobbiamo ammettere, l'ennesima ondata di calura africana. I picchi, beh, del resto ragazzi, quando siamo all'uno inoltrato non possiamo certamente sperare di avere 25 gradi, assolutamente impossibile. Va bene, ci siamo mossi un po', ora ci calmiamo perché altrimenti si suda troppo. E diamo spazio anche a Zucchero, questo è Il Volo.

La dolcissima Il volo di zucchero, praticamente è il preludio di quello che sarà l'ultimo tema curioso che abbiamo messo da parte per voi. Tra poco vi racconteremo. Intanto arrivano anche i La Bouche. Un'altra cosa curiosissima, però non vi svelo niente, così rimane la sorpresa.

Questa sicuramente al Nord-Est l'hanno ballata tantissimo in quel 1988. Tullio De Piscopo, Andamento lento. Perché il Nord-Est? Il Nord-Est è stato uno dei principali templi della musica da discoteca in Veneto degli ultimi 50 anni. Si trovava a Caldogno in provincia di Vicenza e purtroppo sembra essere giunta la parola fine a questa discoteca conosciutissima in tutto il nord Italia. Perché? Perché qualche giorno fa è stata smontata l'insegna da 8 metri sul capannone della discoteca, che è stata chiusa alcuni mesi or sono. Si pensava in zona che qualcuno la potesse rilevare, invece con lo smontaggio dell'insegna è stata praticamente sancita la parola fine all'impresa della notte. Il capannone è stato acquistato da un'azienda confinante che lavora nel settore delle nuove tecnologie e che se ne servirà per ingrandirsi. L'insegna comunque pare che verrà posizionata in un'altra parte del comune di Caldogno, siamo in provincia di Vicenza, a ricordo della importantissima discoteca Nord-Est. E adesso andiamo con gli Scorpions. Always Somewhere. Qui siamo nella musica rock degli anni 80 con questa bella ballata.

0: con questa bellissima ballata degli Scorpions risalente agli anni 80, Always Somewhere, abbiamo completato anche quest'oggi la nostra playlist all'interno di Flipper. Ci siamo giocati tutte le nostre canzoni al 50% italiane, al 50% internazionali degli ultimi 50 anni, tanto per stare in tema di 50. Io, Marco Mari, vi ringrazio tutti per l'ascolto e vi aspetto alla prossima. Ciao!
1: Game over.
2: Radio Domus Novas.
3: Sono qui per raccontarvi una storia. La storia di Nicolas, mio figlio. Ha 20 anni. Vabbè, io da mamma posso dire un gran bel ragazzo. Nicolas non si ferma mai. Dice sempre: non c'è tempo, devo fare tanto. Nicolas esce una sera. Doveva festeggiare il compleanno del suo migliore amico. Quindi partono in quattro e prima di arrivare in discoteca la macchina del suo amico perde il controllo e si schianta contro un palo. Non c'è Nicolas a raccontare questa storia, perché lui quella sera è morto sul colpo in quell'incidente. E voi dite: cosa fa questa mamma qua? Perché viene qui a raccontarci una cosa così triste? Perché mio figlio mi fece fare una promessa tempo prima. Mi dice: se mi dovesse succedere qualcosa, tu mi devi promettere di donare i miei organi. Io non volevo promettere, sinceramente. Ma sapete quando non pensi mai possa accadere a te? E quindi io ho promesso. Quella sera io avevo dentro un vuoto. Era come se mi avessero tolto il cuore. Però ragazzi, io ho ricordato la promessa. Sono andata dal dottore e gli ho detto: mio figlio voleva donare gli organi, ma erano compromessi, quindi io non ho potuto donare niente. E lì è come se lui mi avesse detto: mamma, non fermarti, tu puoi fare molto di più, molto di più. Io ho aperto un'associazione a suo nome, Associazione Nicolas Comati, e con questa associazione vado nelle scuole

a tanti ragazzi come sto parlando a voi e porto quello che è la sensibilizzazione della sicurezza stradale. La storia di Nicolas, se a uno di voi entra nel cuore e ci pensa quando andrà in macchina, è una vita salvata e io riesco a mantenere la sua promessa.

Ma che bella l'estate 2026 con i tormentoni della Italian Chart. Benvenuti nella classifica italiana delle 20 canzoni italiane le più programmate in radio questa settimana. Un buon ascolto da Massimo Esposito e partiamo subito, anche perché oggi all'interno della hit ci sono grosse novità. Scendono al 20° posto Salmo e Colapesce, Cattive abitudini.

Dunque voi siate al numero 19 sale Baby K con Tuca Macarena e al numero 18 perde qualche posizione Dito nella piaga con la sua Businessman.

Italiani all'interno della Italian Chart, ogni settimana sulla vostra radio preferita con Massimo Esposito, e stiamo scalando la classifica. E attenzione che Achille Lauro perde qualche posizione. Al numero 17, Comuni Immortali.

I grandi successi italiani che caratterizzano l'estate 2026. All'interno della Italian Chart la stiamo scalando insieme. Al numero 16 scende Fulminacci con Maledetto Me.

0: me.
1: Benvenuti nella classifica italiana. Al numero 15 J-Ax con la sua hippie Yayo.
2: 1, 2, 3

0: Tormentoni dell'estate 2026, i tormentoni all'interno della Italian Chart con Massimo Esposito che ha al microfono Jax con la sua Hippie Yayo al numero 15, al numero 14 scende Anna con la sua White Girl Wasted. E attenzione perché all'interno dell'Italian Chart ci sono tante novità da ascoltare. La prima è questa, al numero 13 DNA, Gabri Ponte e Jovanotti.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di un...

Anche oggi all'interno della vostra radio c'è la Italian Chart. Continua a scalare la classifica Tommaso Paradiso, questa settimana la posizione numero 11 col suo nuovo singolo dal titolo Agitare Coca-Cola.

0: Restate lì, non muovetevi, torniamo tra pochissimo con la classifica.
1: Ehi, dico a te, sì, proprio a te. Se fumi, non gettare mozziconi o fiammiferi accesi, anche se sei in macchina o nei pressi del mare. Non utilizzare a sproposito qualunque tipo di fuoco d'artificio. Le marmite catalitiche possono incendiare facilmente l'erba secca e se ti trovi in una zona a rischio di incendio boschivo, presta attenzione all'ambiente che ti circonda. Con queste piccole e semplici regole puoi salvare la nostra splendida Sardegna. Campagna sugli incendi a cura di Radio Domus Novas e Associazione Difesa Ambiente e Volontariato Domus Novas.
2: Radio Domus Novas.
0: Benvenuti nella Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane le più programmate in radio questa settimana. Sono Massimo Esposito al microfono e insieme la stiamo scalando e adesso dobbiamo scoprire le prime 10 posizioni. Perde qualcosina rispetto alla settimana scorsa? Jovanotti insieme ad Alfa con Buon Vento questa settimana alla posizione numero 10.

Ed anche in questo mese di luglio, in piena estate, c'è la Italian Chart con Massimo Esposito che ha il microfono. Al numero 9 sale Saif con Buona Domenica, mentre alla posizione numero 8, dal primo posto della scorsa settimana, Irama scivola con la sua Cabana.

I grandi tormentoni dell'estate 2026 all'interno della Italian Chart. Ci stiamo avvicinando pian pianino alle primissime posizioni. Al numero 8 Cabana con Irama, al numero 7 salgono Angelina Mango e Marco Mengoni con Canto d'Amore, e al numero 6, attenzione attenzione, che sale anche lei, Noemi con Tu cosa fai questa sera.

Ogni settimana sulla vostra radio c'è la Italian Chart. Sono Massimo Esposito al microfono e la stiamo scalando. E attenzione, perché oggi il podio è completamente stravolto con tante novità. Al numero 3 salgono loro Marc Cremont, Serena Brancale e The Colors con la loro Partenope.

State con i grandi tormentoni del 2026. Il podio della Italian Chart. Al numero 2 sono stabili come la scorsa settimana. I Pinguini Tattici Nucleari ormai sono in classifica da tantissime settimane con Sorry, scusa, lo siento.

nuova numero uno della settimana dell'Italian Chart, la scopriremo tra pochissimo. Prima c'è il riepilogo. Al numero 10, Buon Vento con Jovanotti ed Alfa. Al numero 9, Sale Saif con Buona Domenica. Al numero 8, Cabana con Irama che scende. Al numero 7, Angelina Mango e Marco Mengoni risalgono alla classifica con Canto d'Amore. Al sesto posto, Tu Cosa Fai Questa Sera con Noemi che risale la classifica. Risale anche lui, Francesco Gabani, con la sua Summer Funk alla quinta posizione. Gaia sale anche lei al quarto posto con Bossa Nostra. Sul podio torna Merk Raymond insieme a Serena Brancale e The Colors con Partenope, e abbiamo appena ascoltato alla posizione numero 2 i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry, Scusa, Lo Siento. La scorsa settimana era al numero 10, oggi al primo posto Samura J. Ma prima un grande ringraziamento a tutti coloro che hanno ascoltato l'Italian Chart. Massimo Esposito vi saluta. Se volete, seguitemi anche su Instagram e su TikTok come Massimo Radio. E quindi vi lascio alla nuova numero uno della settimana. Samura J torna al primo posto con la sua Flamenco Paranoia.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi!
6: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
7: Quest'estate scopri come essere super.
8: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
9: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
10: Sei una piccola selvaggia, vero?
9: Non ci siamo ancora presentati.
7: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
11: Dal regista Christopher Nolan.
12: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
11: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
13: Andiamo!
11: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
14: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
15: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
16: Da Steven Spielberg.
15: Non riesco a capire. Sono persone.
16: No. Con Emily Blunt.

Siete pronti per una bella canzone rock? Una scarica di adrenalina? Un brano viscerale? Tutto questo è il disco novità di questa nuova settimana, caratterizzato da questo sound potente. Una canzone che racconta il superamento del limite, una performance vocale cruda e senza filtri. Disco novità, Giuseppe Binetti, Mappa di Sangue.

0: sono il leader.
1: Disco novità, Giuseppe Binetti, Mappa di sangue.
2: Disco novità.
3: Ci sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di vivere. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la rara. Radio Domus Novus è sempre con te. Radio Domus Novus, momenti da vivere.

l'estate 2026 con i tormentoni della Italian Chart. Benvenuti nella classifica italiana delle 20 canzoni italiane le più programmate in radio questa settimana. Un buon ascolto da Massimo Esposito e partiamo subito, anche perché oggi all'interno della hit ci sono grosse novità. Scendono al 20° posto Salmo e Colapesce, Cattive abitudini.

ovunque voi siate. Al numero 19 sale Baby K con Tuca Macarena e al numero 18 perde qualche posizione Dito nella Piaga con la sua Businessman.

0: Successi italiani all'interno della Italian Chart ogni settimana sulla vostra radio preferita con Massimo Esposito e stiamo scalando la classifica. E attenzione che Achille Lauro perde qualche posizione. Al numero 17, Comuni Immortali.
1: Aspetterei 100 video. Come stai?

I grandi successi italiani che caratterizzano l'estate 2026. All'interno della Italian Chart la stiamo scalando insieme. Al numero 16 scende Fulminacci con Maledetto Me.

benvenuti nella classifica italiana. Al numero 15, J-Ax con la sua Hippie Yayo. Italian Chart.

0: Tormentoni dell'estate 2026, tormentoni all'interno della Italian Chart con Massimo Esposito che ha al microfono Jags con la sua Hippie Yayo al numero 15, al numero 14 scende Anna con la sua White Girl Wasted. E attenzione perché all'interno dell'Italian Chart ci sono tante novità da ascoltare. La prima è questa, al numero 13 DNA, Gabri Ponte e Jovanotti.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di un...

Anche oggi all'interno della vostra radio c'è la Italian Chart. Continua a scalare la classifica Tommaso Paradiso, questa settimana la posizione numero 11 col suo nuovo singolo dal titolo Agitare Coca-Cola.

0: Restate lì, non muovetevi, torniamo tra pochissimo con la classifica.
1: Das Omen.
2: Stio, senti anche tu quello che sento io?
3: Sì, Olio, è Radio Domus Novus.
2: Lo sapevo. Che cosa credi, stupido?

Benvenuti nella Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane le più programmate in radio questa settimana. Sono Massimo Esposito al microfono e insieme la stiamo scalando e adesso dobbiamo scoprire le prime 10 posizioni. Perde qualcosina rispetto alla settimana scorsa? Jovanotti insieme ad Alfa con Buon Vento questa settimana alla posizione numero 10.

0: buon vento!
1: Ed anche in questo mese di luglio, in piena estate, c'è la Italian Chart con Massimo Esposito che ha il microfono. Al numero 9 sale Saif con Buona Domenica, mentre alla posizione numero 8, dal primo posto della scorsa settimana, Irama scivola con la sua Cabana.

I grandi tormentoni dell'estate 2026 all'interno della Italian Chart. Ci stiamo avvicinando pian pianino alle primissime posizioni. Al numero 8 Cabana con Irama, al numero 7 salgono Angelina Mango e Marco Mengoni con Canto d'Amore, e al numero 6, attenzione attenzione, che sale anche lei, Noemi con Tu cosa fai questa sera.

Ogni settimana sulla vostra radio c'è la Italian Chart. Sono Massimo Esposito al microfono e la stiamo scalando. E attenzione, perché oggi il podio è completamente stravolto con tante novità. Al numero 3 salgono loro Marc Cremont, Serena Brancale e The Colors con la loro Partenope.

State con i grandi tormentoni del 2026. Il podio della Italian Chart. Al numero 2 sono stabili come la scorsa settimana. I Pinguini Tattici Nucleari ormai sono in classifica da tantissime settimane con Sorry, Scusa, Lo Siento.

nuova numero uno della settimana dell'Italian Chart, la scopriremo tra pochissimo. Prima c'è il riepilogo. Al numero 10, Buon Vento con Jovanotti ed Alfa. Al numero 9, Sale Saif con Buona Domenica. Al numero 8, Cabana con Irama che scende. Al numero 7, Angelina Mango e Marco Mengoni risalgono la classifica con Canto d'Amore. Al sesto posto, Tu Cosa Fai Questa Sera con Noemi che risale la classifica. Risale anche lui, Francesco Gabani, con la sua Summer Funk alla quinta posizione. Gaia sale anche lei al quarto posto con Bossa Nostra. Sul podio torna Merk Raymond insieme a Serena Brancale e The Colors con Partenope, e abbiamo appena ascoltato alla posizione numero 2 i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry, Scusa, Lo Siento. La scorsa settimana era al numero 10, oggi al primo posto Samurai J. Ma prima un grande ringraziamento a tutti coloro che hanno ascoltato l'Italian Chart. Massimo Esposito vi saluta. Se volete seguitemi anche su Instagram e su TikTok come Massimo Radio. E quindi vi lascio alla nuova numero uno della settimana. Samurai J torna al primo posto con la sua Flamenco Paranoia.

0: web radio dei volontari della Protezione Civile.
1: È arrivata l'estate, con i rischi legati al caldo, soprattutto per anziani e fragili. Per proteggerci basta rispettare semplici regole, come praticare attività fisica nelle ore meno calde, prediligere luoghi freschi e indumenti traspiranti e naturali, bere almeno 1,5 litri d'acqua al giorno, offrire assistenza a chi è a maggiore rischio. Scopri le 10 regole per proteggerti dal caldo e consulta il bollettino sulle ondate di calore su salute.gov.it o chiama il numero 1500.
2: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: L'anticiclone africano torna a rafforzarsi dopo il lieve cedimento sulle regioni settentrionali. Nella prima parte della giornata sole dominante da nord a sud, con cielo anche pressoché sereno ovunque. Eccezione fatta per innocue velature sui settori nord-orientali del paese. Nel pomeriggio avremo più nubi al nord e su parte del centro, ma non sono attese precipitazioni particolarmente degne di nota. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
4: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato di circa 1,2 km in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere in prossimità dello svincolo di Burcei in provincia di Cagliari. Sulla strada statale 293 di Giba è attiva una chiusura tra gli svincoli di Vallermosa e di Siliqua in provincia di Cagliari. Deviazioni del traffico su strada provinciale 89, strada provinciale 88 e strada statale 130. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attiva una riduzione di carreggiata all'altezza dello svincolo di Macomer in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in entrambe le direzioni in provincia di Nuoro. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 8008 41148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
5: Buona domenica 12 luglio 2026. La Chiesa ricorda i santi Ermagora e Fortunato di Aquileia e San Giovanni Gualberto. La luna è calante, mentre il proverbio del giorno, nessuna nuova buona nuova, ricorda che, poiché le cattive notizie in genere arrivano molto rapidamente, la mancanza di informazioni è di per sé un fatto positivo. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1184, alla presenza di Papa Lucio III, avveniva la consacrazione del Duomo di Modena. Nel 1543, sesto matrimonio per Enrico VIII d'Inghilterra, che nel palazzo di Hampton Court sposava Catherine Parr. Nel 1812, il reggente del Regno di Sicilia, Francesco di Borbone, promulgava la Costituzione siciliana. Nel 1903, a Roma, apriva al pubblico Villa Borghese, uno spazio di 80 ettari diventato parco comunale. Nel 1914,

canta Giro con il brano Rose Rosse. Nel 1990 si inaugurava il tunnel stradale del Fréjus, lungo 13 km collega Italia e Francia da Bardonecchia a Modane. Nel 1998, per la prima volta la Francia vinceva i mondiali di calcio. In finale a Parigi batteva il Brasile per 3-0. Nel 2010 a Fusina, vicino a Marghera, entrava in funzione la prima centrale elettrica al mondo completamente alimentata a idrogeno. Sarebbe rimasta in funzione fino al 2018. E 10 anni fa, nel 2016, un grave incidente tra due treni ad Agro di Andria provocava la morte di 23 persone. Sono nati il 12 luglio, nel 100 a.C. il console e dittatore romano Giulio Cesare, ma la data è incerta. Nel 1884 il pittore e scultore Amedeo Modigliani. Nel 1904 il poeta Pablo Neruda. Nel 1930 l'attore Alberto Lionello e nel 1932 il giornalista e conduttore TV Luciano Rispoli. Nascevano oggi anche l'economista e politica Mercedes Bresso, nel 1944, l'attore Gabriel Garco, nel 1972, i calciatori Christian Vieri, nel 1973, e Antonio Cassano, nel 1982, e l'attivista pakistana premio Nobel per la pace Malala Yousafzai, nata in questo giorno nel 1997. Era l'ultima segnalazione per il 12 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Sono Carolina Crescentini e sostengo la donazione del sangue. Un semplice gesto straordinario che può salvarci la vita. Di sangue e plasma c'è sempre bisogno. Insieme possiamo fare la differenza. Donare è un atto di solidarietà, sicuro e indolore. Informati su donailsangue.salute.gov.it. Dona vita, dona sangue.
1: Un'iniziativa del Ministero della Salute. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Da ora in onda Italia in sette note. Storia della musica italiana dagli anni 60 ai giorni nostri. Al microfono Angela e Marco Mari.
2: Dai che si va, ragazzi. Ciao a tutti da Marco Mari
3: e Angela.
2: Iniziamo anche quest'oggi il nostro appuntamento con Italia in sette note, il nostro percorso in 50 anni, anzi in 60 anni di musica italiana, cioè dagli anni 60 fino quasi ai giorni nostri, per ripercorrere i grandi successi che hanno contrassegnato questo periodo. Iniziamo quindi a te, Angela.
3: E iniziamo davvero, Marco. Iniziamo dando il via a Italia in sette note con un omaggio ad uno dei più importanti autori della musica leggera italiana, capostipite della scuola genovese. Stiamo parlando di Gino Paoli, che ascoltiamo con Senza fine.

0: senza fine. È una delle pietre miliari che insieme a Il cielo in una stanza ha portato la musica italiana in giro per il mondo. E dagli anni 60 ci spostiamo di un decennio, dando a Marco il microfono.
1: E a questo punto la nostra attenzione si rivolge ad un gruppo. Loro si chiamavano La Bottega nell'Arte intorno al 1975, 76, 77, 78. Ci hanno regalato delle belle canzoni, soprattutto nel periodo estivo. Quest'oggi li vogliamo riproporre con questo brano veramente dolcissimo. Com'è dolce lei?

0: Bottega dell'Arte, insieme ad altri gruppi come il Giardino dei Semplici, gli Alunni del Sole, il Santo California, praticamente hanno costituito tutto un florilegio di artisti, di gruppi che hanno fatto innamorare tantissime ragazze, teenagers del tempo. E vabbè, sono bei ricordi degli anni 70, negli anni 80 poi le cose sono decisamente cambiate. L'anno 80 che adesso arrivano con Angela.
1: Esatto, e dal motivo, dal gusto retro, che ci riporta indietro addirittura agli anni 30. A proporcelo è il gruppo italiano, a voi anni ruggenti.

0: il gruppo italiano è una formazione che si è esibita tra il 1984 e il 1987, proponendosi soprattutto nel periodo estivo. Vi ricorda niente Tropicana? In attesa che ricordiate questo pezzo, vi ricordo che state ascoltando Italian 7 Note, musica della storia italiana che va dagli anni 60 ai giorni nostri, ma prima dobbiamo passare dagli anni 90 e quindi dobbiamo dare la parola a Marco.
1: Anni 90 che arrivano insieme a questo personaggio. Stiamo parlando di una delle tante voci emiliane del panorama musicale italiano. Lei si chiama Fiordaliso. Il pezzo ha un nome che coincide con un titolo che coincide con un animale, cioè Libellula.

0: Fiordaliso, un artista decisamente frizzante, brillante, insomma, del resto è piacentina, quindi bella grintosa. Quest'oggi non riesco a mettere in fila una frase senza incartarmi. Vabbè, allora sapete cosa facciamo? Io cedo il microfono ad Angela, che magari sa fare meglio di me.
1: Beh, ci provo, dai. E da Piacenza ci trasferiamo a Bologna per incontrare un altro grande della musica italiana, Gianni Morandi, che ci fa ascoltare Come fa bene l'amore.
2: Come fa bene?

0: Allora, su Gianni Morandi è già stato detto tutto. Ha iniziato giovanissimo negli anni 60, ha superato un periodo di difficoltà artistica negli anni 80 ed è ancora in attività. Detto questo, passiamo all'ultimo decennio di oggi, prima dei saluti, sempre in compagnia di Marco che ci presenterà l'ultimo singolo di oggi.
1: Ed è tuttora amatissimo, ovviamente dalle ragazze che erano ragazze quando lo era lui, quindi insomma intorno agli 80 anni, ma ha il suo pubblico anche tra i più giovani. Qui invece entriamo negli anni 2000 con un'altra formazione, loro sono i Modà, con Come un pittore.

0: Un'altra bellissima canzone d'amore, questa dei Modà. Loro ne hanno realizzate parecchie di canzoni d'amore che hanno fatto innamorare le ragazze, insomma, degli ultimi 15-20 anni, 25. Come un pittore, e come un pittore che ora se ne va, fa arrivare anche l'ultimo pezzo di quest'oggi.
1: Esatto, infatti adesso Angela e Marco vi salutano e vi aspettano alla prossima.
0: Ciao a tutti!
2: Game over.
3: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
5: Capisci quello che dice?
6: Roba senza senso.
5: Io invece sì.
7: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
6: Cosa vuoi fare?
5: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
8: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
9: I Minion sono tornati!
8: Il film su come conquistarono Hollywood.
10: Pignata, carbonara, lasagna.
8: E rischiarono di perdere il pianeta.
11: Hai scritto un film di mostri?
12: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
8: Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
13: Quest'estate scopri come essere super.
14: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
15: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
16: Sei una piccola selvaggia, vero?
15: Non ci siamo ancora presentati.
13: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
17: Dal regista Christopher Nolan.
18: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
17: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
19: Andiamo!
17: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
3: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
20: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato di circa 1,2 km in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere in prossimità dello svincolo di Burcei in provincia di Cagliari. Sulla strada statale 293 di Giba è attiva una chiusura tra gli svincoli di Vallermosa e di Siliqua in provincia di Cagliari. Deviazioni del traffico su strada provinciale 89, strada provinciale 88 e strada statale 130. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attiva una riduzione di carreggiata all'altezza dello svincolo di Macomer in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in entrambe le direzioni in provincia di Nuoro. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800841148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
21: L'anticiclone africano torna a rafforzarsi dopo il lieve cedimento sulle regioni settentrionali. Nella prima parte della giornata sole dominante da nord a sud, con cielo anche pressoché sereno ovunque. Eccezione fatta per innocue velature sui settori nord-orientali del paese. Nel pomeriggio avremo più nubi al nord e su parte del centro, ma non sono attese precipitazioni particolarmente degne di nota. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia. Radio 2.

Siete pronti per una bella canzone rock? Una scarica di adrenalina? Un brano viscerale? Tutto questo è il disco novità di questa nuova settimana, caratterizzato da questo sound potente. Una canzone che racconta il superamento del limite, una performance vocale cruda e senza filtri. Disco novità, Giuseppe Binetti, Mappa di Sangue.

Conosci bene questa specie d'amore. Come conosci questa? Ma esiste anche questa. E queste. L'amore non è di una sola specie e può raggiungere anche gli animali che ne hanno più bisogno, anche a distanza. Adotta a distanza. È un'emozione vicina. EMPA, Ente Nazionale Protezione Animali. www.empa.it

0: Mi piace ricordare con questa voce, quella di Isaac Hayes, che omaggia Ennio Morricone con i piatti campionati di Trial and Tenderness di Otis Redding. E poi ci sono i titoli di testa, no? Che invece rendono omaggio a un altro grande regista italiano, Sergio Leone, in C'era una volta il West, con queste riprese aeree su Manhattan e con questo detective Shaft che cammina di fianco ai cinema di downtown con l'insegna dei Ghostbusters. Queste non sono scene che vedo io nella mia immaginazione, o perlomeno sono scene che ricordo, perché sono quelle di apertura di Shaft, il film del 1971 diretto da Gordon Parks, che racconta praticamente la storia di questo detective chiamato Shaft, appunto, che si aggira tra le strade di Manhattan con questi tombini fumanti alla ricerca di una ragazza scomparsa. Inizio del film in cui viene suonato appunto questo tema musicale di Isaac Hayes, ascoltato oggi in preapertura di Pop Up Weekend.
1: Va ora in onda Pop Up Weekend, magazine musicale con news e hits dal 1970 ad oggi. In studio Ernesto Gandini.
0: Noi invece ci aggiriamo all'interno di 50 anni di musica che ci fa ancora oggi emozionare davvero tanto, ovvero Zio Frank, e per questo il DJ Franklin è in regia e ce li manderà uno dietro l'altro. Io sono Ernesto Gandini e allora iniziamo con i Crazy Town.

0: Sì, perché alla fine è sempre una scelta di destinazioni, no? L'estate è la stagione delle vacanze per eccellenza, il momento tanto atteso per staccare la cosiddetta spina. Da giugno a settembre si viaggia slow, cioè in treno, a piedi o in bicicletta, e per scoprire nuovi orizzonti e sapori soprattutto c'è chi vuole le cosiddette vacanze sostenibili, no? Quelle rispettose dell'ambiente e delle popolazioni locali, che siano al mare, in campagna o in montagna, poco importa, l'importante è andare. Insomma, abbiamo solo l'imbarazzo della scelta, no? L'importante è muoversi in tempo o a tempo, con la musica di inizio anni 90, nord, sud, ovest, est, 883, ritrovati all'interno di Pop Up Weekend, dove ora arriva una novità firmata da un artista di cui sentiremo parlare anche nei prossimi mesi. È proprio così, si chiama Roberta Modigliani, l'ascoltiamo con questo pezzo intitolato Sotto la pelle d'estate, che manco dirlo è un brano che cattura l'essenza, no? Più autentica e contraddittoria a volte della stagione calda, con questo vestito da tormentone estivo e questo arrangiamento incalzante, avvolgente e fortemente sensuale che solo Roberta Modigliani sa offrire. Sotto la pelle d'estate, oggi in questa giornata caldissima, ce l'ascoltiamo qui in Pop Up Weekend.
1: Sotto la pelle, anime in fiamme, un'onda d'urto dentro di me.

70 sono finiti, ed è un pezzo che sono finiti, ma vivono ancora, no, in quelle canzoni capaci di farti tornare indietro nel tempo dopo poche note. E queste sono le famose power ballad che soprattutto negli anni 80 erano il cuore emotivo di quello che è stato un decennio davvero irripetibile. E così fare una lista ci toglierebbe molto tempo, no? Ma per ricordare alcune tra quelle, beh no, allora posso menzionare i Mr. Mister con Broken Wings, I Want to Know What Love Is dei Foreigner, Heaven di Bryan Adams, Total Eclipse of the Heart di Bonnie Tyler, Carrie degli Europe, Purple Rain di Prince, Carol Whisper di George Michael e tante altre come questa dei Cutting Crew con I Just Died in Your Arms. Siete all'interno di Pop Up Weekend. Io sono Ernesto Gandini, ora c'è la novità firmata da Chaka Khan e Snoop Dogg, questa è Boogie Easy.

0: Scopri cosa ti riservano le stelle con Le stelle di Azus.
1: Le stelle di Azus.
0: L'oroscopo del giorno, segno per segno, che ti guiderà su amore, lavoro e denaro.
2: Prodotto da cartomanti europei,
0: Le stelle di Azus è disponibile in esclusiva sulle emittenti del circuito Airplay. Affidati alla saggezza celeste e preparati ad affrontare la giornata con consapevolezza e fiducia. Sintonizzati e lasciati ispirare da
2: Le stelle di Azus,
0: solo per chi desidera il meglio dall'universo.
1: Le stelle di Azus. Le stelle di Azus.
3: Radio Domus Novas ogni giorno conquista la vostra attenzione.

Questa era Easy, i Commodores. Easy, che altri non è che un piccolo ritratto di Lionel Richie, no? Di un'esperienza fatta nella sua giovinezza, nel quale lui si riteneva uno Easy, appunto, dopo aver lasciato la sua ragazza di allora senza dolore o sofferenza alcuna, quando ci si trova in questi casi, senza nessun rimpianto subito dopo, insomma. Ha fatto tutto con estrema leggerezza. Easy, appunto, i Commodores, ascoltati qui in Pop Up Weekend.

Hammer to Fall, una delle tante perle dei Queen, con il grande Freddie Mercury e di Brian May, senza togliere nulla agli altri componenti appunto dei Queen. Perle non solo musicali ma anche di altro genere. Allora mi spiego, voglio dire, se vi dicessi che Brian May ha una tenuta in Inghilterra in cui recupera e mette in sesto animali in difficoltà, ci credereste? E questa è una perla, eh? Sì, dovete crederci, assolutamente, perché ce l'ha da oltre 15 anni, ma non solo. Dietro a questa sua passione ha pure fondato un'organizzazione chiamata Save Me, che prende il nome da un famoso brano dei Queen. E in questa sua tenuta, no, che si trova nel Surrey, Brian May ha trasformato tutto in un rifugio, per la fauna selvatica che ospita ricci, tassi, allocchi e volpi. E allora, ce lo facciamo un applauso, Brian May o no? A questo punto è meritato. Brian May, bravissimo, così si fa. Erano i Queen con Hammer to Fall, ascoltate qui in Pop Up Weekend.

Vengono dall'Olanda, si chiamano Ghostly Angels. Questa era la loro ultima produzione intitolata Lights in the Rain, che lascia il posto all'ultimo pezzo per quanto riguarda la prima ora di Pop Up Weekend. Lo facciamo con un'indimenticata voce, quella di Olivia Newton-John.

0: Buongiorno signorina.
1: Mi dia due accendini e quattro pacchetti di...
0: Tac.
1: Di caramelle col filtro.
0: Non abbiamo caramelle col filtro.
1: Beh, mi dia quelle che ha, l'importante è smettere di fumare.
0: Brava, smettila, il fumo ti uccide, difenditi, testina.
2: Consiglio ai fumatori.
0: Prima di aprire un pacchetto di sigarette, leggete bene le avvertenze. E invece delle sigarette, accendete il cervello. Tac.
3: E per il fumo passivo?
0: Tutti devono smettere di fumare. Tac.
2: È una campagna del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali.
4: Sei pronto a far vibrare le onde della radio con la tua voce? Domus Novas sta cercando nuovi talenti per unirsi alla nostra grande famiglia radiofonica. Se ami parlare, condividere storie e trasmettere emozioni, sei nel posto giusto. Domus Novas è più di una radio, è un palcoscenico per la tua creatività. Sia che tu sia appassionato di musica, un amante delle notizie locali o un esperto di argomenti intriganti, c'è spazio per te nella nostra squadra. Diventa la voce che si unisce a Domus Novas. Fai parte di una comunità che ama la radio e vuole condividere il suo spirito. Visita il nostro sito su www.radiodomusnovas.it e scopri come diventare uno dei nostri speaker. Unisciti a noi nell'energia radiofonica che continua a crescere. Domus Novas, dove ogni voce trova il suo spazio. Entra in scena con noi e fai parte di un'avventura radiofonica davvero straordinaria.

ancora tante le emozioni da vivere con l'ascolto dei più grandi successi che partono dagli anni 70 e arrivano fino a noi. È vero, ogni tanto sforiamo gli anni 70, ma c'è sempre un'eccezione che nella musica, voglio dire, ci sta benissimo. Il DJ Franklin è in regia, io sono Ernesto Gandini e allora ripartiamo con la Nannini e Mario.

era Lady Night, Patrice Juvet, che molti credono sia francese, mentre lui invece è svizzero, perché è nato a Montreux e all'inizio della sua carriera lui non ci pensava proprio di fare il musicista o di mettersi nella musica, perché faceva il modello. Beh, effettivamente è un bel ragazzo, vedendolo ritratto sulla copertina di quel 45 giri del 1979, di allora non c'erano nessun tipo di Photoshop, quando uno è bello, lui ha sfilato su passerelle importanti, poi un bel giorno decise di darsi alla musica. Nel 1972 uscì il suo primo album, ma la svolta lui la conseguì nel 1979, in cui entrò nel mondo della disco music pubblicando 4 album che hanno lasciato davvero il segno in quel genere musicale, ambiente in cui era attorniato da fior fior di musicisti. E voglio dire, il produttore dell'album in cui era inserita Lady Night, cioè Paris by Night, era Jean-Michel Jarre, e già da lì, voglio dire, un grande nome. Poi altri come Ray Parker Jr., Lee Ritenour, insomma, grandi musicisti. Siete all'interno di Pop Up Weekend, io sono Ernesto Gandini e questa che vi faccio sentire adesso, grande lo sta già diventando, si chiama Ella Langley, è americana e questo è il suo nuovo singolo, si intitola Choosing Texas. Just when

Uno pensa, no, London Beat, un gruppo di Londra, ed invece no, erano in tre, due americani e un musicista di Trinidad, quindi tracce di londinesi qui manco una. Era I've Been Thinking About You, ascoltata in Pop Up Weekend, dove ora arriva la novità firmata da Taylor Swift. Questa è I Knew It, I Knew You.

0: Quando sei in mare e hai bisogno di un aiuto, chiama il 1530. La Guardia Costiera è pronta a darti una mano. 1530, il numero blu per l'emergenza in mare.
1: Questa è Radio Domus Novas. Questa è Radio Domus Novas. Radio Domus Novas. Il meglio della musica. Il meglio della musica di oggi e di ieri lo trovi solo su Radio Domus Novas. Accendi la tua giornata con questa è Radio Domus Novas. La tua guida sicura tra le onde radio.

Buona estate calda a tutti voi che ci state seguendo dalle località di villeggiatura. Un saluto anche a quelli che hanno optato invece di restarsene a casa per mille motivi. Buona estate con la nostra musica, ovviamente, che vi segue ovunque. Dai, almeno questo è importante per passare serenamente questo weekend bollente sotto tutti i punti di vista. Nei minuti appena trascorsi qui in Pop Up Weekend abbiamo ascoltato Ronan Keating con la sua Love Each Other e di seguito anche i Mad Bianco, che sono stati una delle pop band inglesi più interessanti e, se vogliamo, divertenti e famose, ovviamente, degli anni 80, nati con l'intento, no, di sperimentare questa contaminazione di alcuni generi musicali come il latin, il jazz e il funky, con la vena più pop del trio dei fondatori, cosa che hanno fatto con una qualità davvero sublime ed uno stile inconfondibile, a mio avviso. Tra i loro successi vanno sicuramente citati Get Out of Your Lazy Bed, Don't Blame It on That Girl, Yeah Yeah, More Than I Can Bear, Who Side Are You On, e questa Half a Minute che abbiamo ascoltato oggi all'interno di Pop Up Weekend, dove ora arriva la voce italianissima di Gaia. Questa è la sua ultima, si intitola Bossa Nostra.

As We Know It, sono i REM. Noi aspettiamo che finisca il mondo, prima godiamoci un po' di vacanze, dai, godiamoci questa estate calda. E quindi salutiamo un po' di persone che ci hanno raggiunto con i loro messaggi al 338-7824-144, tutte con un saluto, no? O un augurio di una buona estate a chi, come la maggior parte di noi, andrà in vacanza. Per esempio Sabrina, lei ci scrive da Bellinzona, quindi dalla Svizzera, e ci dice che a giorni partirà per la Sicilia. Viaggetto niente male, dai, voglio dire, ne vale veramente la pena. Massimo e Carlotta, loro ci scrivono e ci salutano da Tenerife, per quanto riguarda le vacanze sono a posto, beh ci credo, da lì dove vuoi andare, dove vuoi spostarti. Invece per Loretta e Mara che ci scrivono da Potenza, per loro le vacanze si faranno a settembre. Dai, pazientate ancora un attimo e buona estate anche a voi con il prossimo che arriva da un artista che a dire grande è dire poco. Lui è stato un grande, lui è Prince, questa è Gold.

Questo pezzo uscì nel 1979 e portava la firma dei Village People, canzone che non ebbe quel successo che tutti si aspettavano, ma che anni dopo balzò alla ribalta in tutto il mondo con questa versione dei Pet Shop Boys, che in fatto di cover, credetemi, sono bravissimi a far resuscitare, passatemi questo termine, brani di altri artisti, dandogli una caratura diversa e portandoli sicuramente al grande successo. Una canzone questa che si basa almeno nell'intro all'inno dell'Unione Sovietica di allora. Infatti si sente, no, che le prime note della canzone hanno molta somiglianza ad un particolare inno nazionale. Siete all'interno di Pop-Up Weekend, dove ora ci aspetta il pezzo che chiude il nostro appuntamento, e per chiudere abbiamo scelto una canzone di un artista con la A maiuscola. La voce è quella di Mia Martini. Chiudiamo il Pop-Up Weekend di questo fine settimana con Se finisse qui. Se finisse...

Impeccabile di Mia Martini con Se finisse qui a chiudere il nostro appuntamento di Pop Up Weekend. E non potevamo scegliere brano migliore. Se finisse qui senza il condizionale, noi abbiamo finito veramente questo appuntamento di Pop Up Weekend. Grazie alle mani magiche del DJ Franklin in regia, a tutti voi che ci avete seguito, grazie veramente di cuore. Io sono Ernesto Gandini e se volete ci sentiamo

0: Buona domenica 12 luglio 2026. La Chiesa ricorda i santi Ermagora e Fortunato di Aquileia e San Giovanni Gualberto. La luna è calante, mentre il proverbio del giorno, nessuna nuova buona nuova, ricorda che, poiché le cattive notizie in genere arrivano molto rapidamente, la mancanza di informazioni è di per sé un fatto positivo. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1184, alla presenza di Papa Lucio III, avveniva la consacrazione del Duomo di Modena. Nel 1543, sesto matrimonio per Enrico VIII d'Inghilterra, che nel palazzo di Hampton Court sposava Catherine Parr. Nel 1812, il reggente del Regno di Sicilia, Francesco di Borbone, promulgava la Costituzione siciliana. Nel 1903, a Roma, apriva al pubblico Villa Borghese, uno spazio di 80 ettari diventato parco comunale. Nel 1928, alla presenza del re italiano Vittorio Emanuele III, a Bolzano si inaugurava il Monumento alla Vittoria. E 70 anni fa, nel 1956, a Milano iniziavano i lavori per costruire il grattacielo Pirelli, sarebbe diventato il più alto palazzo in Europa. Nel 1963 il Marsala diventava il primo vino italiano riconosciuto come DOC, a denominazione di origine controllata. Nel 1969 Massimo Ranieri vinceva il Cantagiro con il brano Rose Rosse. Nel 1990 si inaugurava il tunnel stradale del Fréjus, lungo 13 km collega Italia e Francia da Bardonecchia a Modane. Nel 1998, per la prima volta la Francia vinceva i mondiali di calcio. In finale a Parigi batteva il Brasile per 3-0. Nel 2010 a Fusina, vicino a Marghera, entrava in funzione la prima centrale elettrica al mondo completamente alimentata a idrogeno. Sarebbe rimasta in funzione fino al 2018. E 10 anni fa, nel 2016, un grave incidente tra due treni ad Agro di Andria provocava la morte di 23 persone. Sono nati il 12 luglio, nel 100 avanti Cristo il console e dittatore romano Giulio Cesare, ma la data è incerta. Nel 1884 il pittore e scultore Amedeo Modigliani. Nel 1904 il poeta Pablo Neruda. Nel 1930 l'attore Alberto Lionello e nel 1932 il giornalista e conduttore TV Luciano Rispoli. Nascevano oggi anche l'economista e politica Mercedes Bresso, nel 1944, l'attore Gabriel Garco, nel 1972, i calciatori Christian Vieri, nel 1973, e Antonio Cassano, nel 1982, e l'attivista pakistana premio Nobel per la pace, Malala Yousafzai, nata in questo giorno nel 1997. Era l'ultima segnalazione per il 12 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: L'acqua è al centro della nostra vita e della vita dell'Italia. Insieme possiamo prendercene cura e compiere scelte che ci vedano protagonisti. Non lasciamo scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizziamo lavatrici e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizziamo l'uso dell'acqua corrente e riusiamola quando si può. Verifichiamo che non ci siano perdite negli impianti. Semplici gesti quotidiani che non comportano sacrifici e che tutelano un bene prezioso per il nostro futuro. Consumiamo l'acqua responsabilmente. L'acqua è vita, non sprecarla. Dipartimento per l'informazione e l'editoria. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato di circa 1,2 km in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere in prossimità dello svincolo di Burcei in provincia di Cagliari. Sulla strada statale 293 di Giba è attiva una chiusura tra gli svincoli di Vallermosa e di Siliqua in provincia di Cagliari. Deviazioni del traffico su strada provinciale 89, strada provinciale 88 e strada statale 130. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attiva una riduzione di carreggiata all'altezza dello svincolo di Macomer in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in entrambe le direzioni in provincia di Nuoro. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800841148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
3: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
5: Capisci quello che dice?
6: Roba senza senso.
5: Io invece sì.
7: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
6: Cosa vuoi fare?
8: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
9: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema. Che spettacolo! L'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
10: I Minion sono tornati!
9: Il film su come conquistarono Hollywood.
11: Pignata, carbonara, lasagna.
9: E rischiarono di perdere il pianeta.
12: Hai scritto un film di mostri?
13: Io conosco il mostro perfetto per voi!
14: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
9: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
15: Quest'estate scopri come essere super.
16: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
17: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
18: Sei una piccola selvaggia, vero?
17: Non ci siamo ancora presentati.
15: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
19: Dal regista Christopher Nolan.
20: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
19: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
21: Andiamo!
19: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
3: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
22: L'anticiclone africano torna a rafforzarsi dopo il lieve cedimento sulle regioni settentrionali. Nella prima parte della giornata sole dominante da nord a sud, con cielo anche pressoché sereno ovunque. Eccezione fatta per innocue velature sui settori nord-orientali del paese. Nel pomeriggio avremo più nubi al nord e su parte del centro, ma non sono attese precipitazioni particolarmente degne di nota. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

Siete pronti per una bella canzone rock? Una scarica di adrenalina? Un brano viscerale? Tutto questo è il disco novità di questa nuova settimana, caratterizzato da questo sound potente. Una canzone che racconta il superamento del limite, una performance vocale cruda e senza filtri. Disco novità, Giuseppe Binetti, Mappa di Sangue.

0: io sono il leader.
1: Disco novità, Giuseppe Binetti, Mappa di Sangue.
2: Disco novità.
3: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: I Minion sono tornati!
5: Il film su come conquistarono Hollywood.
6: Pignata, carbonara, lasagna.
5: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
7: Io conosco il mostro perfetto per voi!
5: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
8: Quest'estate scopri come essere super.
9: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
10: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
11: Sei una piccola selvaggia, vero?
10: Non ci siamo ancora presentati.
8: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
12: Dal regista Christopher Nolan.
13: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
12: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
14: Andiamo!
12: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
15: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
16: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
17: Da Steven Spielberg.
16: Non riesco a capire, sono persone.
17: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
16: Cosa vuoi fare?
18: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
17: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
3: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
19: Ci sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di vivere. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la rara. Radio Domus Novus è sempre con te. Radio Domus Novus, momenti da vivere.
20: Siamo cotti dal caldo, speriamo veramente di no, eh? Amici, benvenuti, secondo weekend del mese di luglio, rigorosamente in onda in diretta. Ci siamo noi a tenervi compagnia con i pezzi musicali più forti, più ascoltati, più streamati in Summer Selection. Questa è Summer Selecta, è Viral Chart, Summer Global Chart, i pezzi musicali che si aggiornano in tempo reale anche d'estate. Ormai questo è l'hashtag anche quest'anno. E andiamo così, le notti infocate, giorni ancora più infocati. Noi ci mettiamo la musica, ci rinfreschiamo. Andiamo immediatamente alla top 20. Alla posizione numero 20 c'è Aiello con Sotto Sotto, Baby K. Alla posizione numero 19 in discesa come Giovanotti, Alfa, Buon Vento. Alla posizione numero 17 incontreremo i The Color, stabili rispetto a 7 giorni fa con Rolling Stone. Alla 16 c'è Achille Lauro in discesa con Comuni Immortali. E alla 15 incontreremo Francesco Gabbani con Summer Funk. E allora concentriamoci insieme all'ascolto della posizione numero 20, Viral Chart, Summer Chart, Viral Global Selector.

è in arrivo la posizione numero 18, Viral Chart, Summer Chart, la classifica che si aggiorna in tempo reale anche d'estate sulla tua antenna nazionale.

Summer, Summer Funk, Summer Fire, mamma mia. Un saluto a ognuno di voi che state inviando le vostre istantanee delle vostre vacanze, anche in città, anche a casa, nel luogo di lavoro, non importa. Ci siamo noi a tenervi compagnia. Summer Funk, posizione numero 15, lui è Francesco Gabbani. Alla 14, Dito nella piaga, Annalisa alla 13 con Canzone d'estate. Incontreremo alla 12 Ermal Metan, Calma metafisica. Alla 11, Rosa Chemical, questa è Viral Chart, Summer Chart, posizione numero 14.

Il perdono. Rosa Chemical, posizione numero 11. Mamma mia, che caldo che fa, mamma mia, Continuate a scriverci e raccontarci le vostre estate, ovviamente al mattino su questa emittente in syndication, quindi in tempo zero, everyday, i due bagnini. Dal lunedì al venerdì vi diamo veramente e vi teniamo compagnia, vi ringrazio veramente molto per la vostra grande attenzione e il vostro grande affetto. Siamo arrivati a prenderci la nostra primissima pausa, prontissimi quindi dagli studi Umbri di Monteleone d'Orvieto a Milano, l'Erua 24orenews.it a Roma a livello televisivo, a prenderci la nostra primissima pausa. Torneremo con la posizione number 10, posizione numero 10. A tra pochissimo.

0: Questa è Selecta.
1: Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta, prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

0: Das Omen.
1: Sting you. Sound you anche tu quello che sento io?
2: Sì, Olio. E Radio Domus Novus.
1: Lo sapevo. Che cosa credi, stupido?

Flamenco Paranoia. Ben trovati dopo la pausa pubblicitaria. Lui è Samuel J. È in salita rispetto a 7 giorni fa. Andiamo a concentrarci alle posizioni, gradini ancora un po' più caldi. La posizione numero 9 c'è Petit. A me. Alla posizione numero 8 Irama Cabana, stabile rispetto a 7 giorni fa. Tammy Bland con Dracula. Alla posizione numero 7, la prima nuova entrata di questa settimana. Sfera e Basta, alla posizione numero 6. La seconda nuova entrata, Michele Bravi, lo incontreremo invece alla posizione numero 15, alla posizione numero 5, alla 15 della scorsa settimana con Io, Tu, Lei. Viral Chart, Summer Chart, posizione numero 9. Questa è Tempo Zero Selecta.

0: andiamo di fretta. Mi manchi ma domani torno a casa.
1: Tornano i The Color, eh sì, siamo prontissimi a salire sul podio, quindi la medaglia di bronzo, il medagliere, andiamo. Mark Covington, The Color, Partenope. Posizione numero 3, continuano a salire. Noemi stabile rispetto a 7 giorni fa, la incontreremo alla posizione numero 2 con Tu cosa fai questa sera. Alla posizione numero 1, i soliti noti, alla posizione numero 1 per la terza settimana, tornano loro, ancora Mengoni, Angelina Mango, Canto d'amore. E allora, concentriamoci, saliamo sul podio, pronti a premiare con il medagliere la posizione numero 3, in arrivo Viral Chart, Summer Chart, le classifiche che si aggiornano anche

0: è in arrivo la posizione numero 1 di questa settimana, il secondo weekend del mese di luglio. I pezzi musicali più forti, più ascoltati.
1: Spero di non incontrarti mai più.
2: Senti il silenzio che c'è là fuori.

0: Angelina Mango, il grande Marco Mengoni, va bene? Ok. Amici, siamo prontissimi a lanciarci nella nuova classifica, la Dance Chart Global Charts. Vedo veramente dei grandi passaggi alla console. Ve lo ricordate il pezzo musicale di Mimmo Morelli? Alla console! Ecco, adesso arrivano i DJs perché ci faranno ballare e saremo pronti in Future Summer Select a tutti i pezzi musicali forti in circolazione e quelli in anteprima assoluta, perché prima i pezzi musicali passano da noi e poi ovviamente dagli altri. Ci prendiamo la nostra seconda e ultima pausa, mi raccomando, fermi lì. Noi torniamo tra poco frizzati più di prima, assolutamente.
1: Conosci bene questa specie d'amore? Come conosci questa? Ma esiste anche questa. E queste. L'amore non è di una sola specie e può raggiungere anche gli animali che ne hanno più bisogno, anche a distanza. Adotta a distanza. È un'emozione vicina. EMPA, Ente Nazionale Protezione Animali. www.empa.it.
2: Radio Domus Novas informa che mette a disposizione di associazioni, enti pubblici e privati, spazi autogestiti all'interno della fascia giornaliera di programmazione.

condizionatori a palla anche, perché no, però insomma mi raccomando, condizionatori sempre al loro posto. Proprio come noi, con voi, sulla nostra emittente radio televisiva preferita, c'è Simone Papini a tenerti compagnia, amico radioascoltatore. È il momento della Dance Chart Global Chart, ossia i pezzi musicali dance, in questo caso i più ascoltati, i più trasmessi e i più mixati e remixati negli ultimi 7 giorni. Un nuovo appuntamento, la top 5, ce l'ascoltiamo, c'è Lucenzo in discesa con Limoncello, posizione numero 4, Luciano, Ritmo Selvate. Alla 3 la nuova entrata, Joe Favre con Break My Heart. M.A. con My Ways, posizione numero 1, dei Sally Said, Tammy Wynd. Bene, amici radioascoltatori, mettetevi comodi, noi ce la balliamo, ce la gustiamo. È la Viral Chart Summer Chart, la Dance Chart, i pezzi musicali dance più forti degli ultimi 7 giorni. Posizione numero 5.

a trovarci la classifica, le classifiche che si aggiornano in tempo reale. Tra 7 giorni, amici radioascoltatori, è il momento di andare a scoprire insieme i pezzi musicali nuovi, quelli forti, quelli che ci fanno battere il cuore. E allora è il momento di scoprire insieme le Future Summer Selecta. Sulla nostra emittente radio televisiva preferita c'è Anna, il suo nuovo, c'è Banfi, Lady Laura, c'è Benny Benassi, California Dream, versione remix, Gemelli Diversi, Desiderio, Coral J e Manu Chao. Questo pezzo musicale si preannuncia già uno dei grandi che ci darà compagnia durante l'estate e, perché no, magari anche oltre. C'è anche Madame con il suo Mamma non mamma, c'è anche Morandi e Amoroso con la loro Hit Parade, ma non soltanto, perché Renga Ferreri, tra l'altro, tra le grandi. E allora queste sono le Future Power Selecta, le Summer Selecta sulla nostra emittente radio televisiva preferita.

Anche Anna torna alla corte dei pezzi musicali estivi. Amici radioascoltatori, l'appuntamento di questo secondo weekend di luglio termina qua. Le Future Power Select, i pezzi musicali che si aggiornano in tempo reale, pure, tornano tra 7 giorni, fino a quest'ora insieme, anche la prossima settimana. Linea all'emittente che ci ha ospitati per la syndication. Alla settimana prossima!

Radio Domus Novas. L'infedele, amica di Vasco Rossi, si concede le scappatelle con Michael Jackson, ma fila anche con Sammy Fox. Poi improvvisamente si accoppia a Lucio Dalla. Ma c'è una cosa di cui puoi stare certo: Radio Domus Novas ci sta sempre. Se la vuoi, portala con te, quando più ti piace.

0: Buona domenica 12 luglio 2026. La Chiesa ricorda i santi Ermagora e Fortunato di Aquileia e San Giovanni Gualberto. La luna è calante, mentre il proverbio del giorno, nessuna nuova buona nuova, ricorda che, poiché le cattive notizie in genere arrivano molto rapidamente, la mancanza di informazioni è di per sé un fatto positivo. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accadeoggi.it. Nel 1184, alla presenza di Papa Lucio III, avveniva la consacrazione del Duomo di Modena. Nel 1543, sesto matrimonio per Enrico VIII d'Inghilterra, che nel palazzo di Hampton Court sposava Catherine Parr. Nel 1812, il reggente del Regno di Sicilia, Francesco di Borbone, promulgava la Costituzione siciliana. Nel 1903, a Roma, apriva al pubblico Villa Borghese, uno spazio di 80 ettari diventato parco comunale. Nel 1928, alla presenza del re italiano Vittorio Emanuele III, a Bolzano si inaugurava il Monumento alla Vittoria. E 70 anni fa, nel 1956, a Milano iniziavano i lavori per costruire il grattacielo Pirelli, sarebbe diventato il più alto palazzo in Europa. Nel 1963 il Marsala diventava il primo vino italiano riconosciuto come DOC, a denominazione di origine controllata. Nel 1969 Massimo Ranieri vinceva il Cantagiro con il brano Rose Rosse. Nel 1990 si inaugurava il tunnel stradale del Fréjus, lungo 13 km collega Italia e Francia da Bardonecchia a Modane. Nel 1998, per la prima volta la Francia vinceva i mondiali di calcio, in finale a Parigi batteva il Brasile per 3-0. Nel 2010 a Fusina, vicino a Marghera, entrava in funzione la prima centrale elettrica al mondo completamente alimentata a idrogeno. Sarebbe rimasta in funzione fino al 2018. E 10 anni fa, nel 2016, un grave incidente tra due treni ad Agro di Andria provocava la morte di 23 persone. Sono nati il 12 luglio, nel 100 avanti Cristo, il console e dittatore romano Giulio Cesare, ma la data è incerta. Nel 1884 il pittore e scultore Amedeo Modigliani. Nel 1904 il poeta Pablo Neruda. Nel 1930 l'attore Alberto Lionello e nel 1932 il giornalista e conduttore TV Luciano Rispoli. Nascevano oggi anche l'economista e politica Mercedes Bresso, nel 1944, l'attore Gabriel Garco, nel 1972, i calciatori Christian Vieri, nel 1973, e Antonio Cassano, nel 1982, e l'attivista pakistana premio Nobel per la pace, Malala Yousafzai, nata in questo giorno nel 1997. Era l'ultima segnalazione per il 12 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato di circa 1,2 km in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere in prossimità dello svincolo di Burcei in provincia di Cagliari. Sulla strada statale 293 di Giba è attiva una chiusura tra gli svincoli di Vallermosa e di Siliqua in provincia di Cagliari. Deviazioni del traffico su strada provinciale 89, strada provinciale 88 e strada statale 130. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attiva una riduzione di carreggiata all'altezza dello svincolo di Macomer in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in entrambe le direzioni in provincia di Nuoro. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 8008 41148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
4: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
4: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
4: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
7: I Minion sono tornati!
8: Il film su come conquistarono Hollywood.
9: Pignata, carbonara, lasagna.
8: E rischiarono di perdere il pianeta.
10: Hai scritto un film di mostri?
11: Io conosco il mostro perfetto per voi!
12: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
13: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
14: Quest'estate scopri come essere super.
15: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
16: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
17: Sei una piccola selvaggia, vero?
16: Non ci siamo ancora presentati.
14: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
18: Dal regista Christopher Nolan.
19: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
18: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
20: Andiamo!
18: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: a Fiorentina. Voglio comperare un sordino di cielo perché regalare lo voglio a te.
1: Basta!
0: Questa

Siete pronti per una bella canzone rock? Una scarica di adrenalina? Un brano viscerale? Tutto questo è il disco novità di questa nuova settimana, caratterizzato da questo sound potente. Una canzone che racconta il superamento del limite, una performance vocale cruda e senza filtri. Disco novità, Giuseppe Binetti, Mappa di Sangue.

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: In questo momento siete in compagnia di Radio Domus Novas. Radio Domus Novas, la giusta colonna sonora per te che sai scegliere.

L'anticiclone africano torna a rafforzarsi dopo il lieve cedimento sulle regioni settentrionali. Nella prima parte della giornata sole dominante da nord a sud, con cielo anche pressoché sereno ovunque. Eccezione fatta per innocue velature sui settori nord-orientali del paese. Nel pomeriggio avremo più nubi al nord e su parte del centro, ma non sono attese precipitazioni particolarmente degne di nota. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

sognare. Non smettiamo mai di farlo. Ecco perché scegliamo lei. Perché sa farci sognare. E in ogni suo angolo ci parla di suoni ancestrali, di storie millenarie, sapori autentici e di un'eterna bellezza. Viverla e rinascere ogni volta. Sardegna, sicuri di sognare.

Conosci bene questa specie d'amore. Come conosci questa? Ma esiste anche questa. E queste. L'amore non è di una sola specie e può raggiungere anche gli animali che ne hanno più bisogno, anche a distanza. Adotta a distanza. È un'emozione vicina. EMPA, Ente Nazionale Protezione Animali. www.empa.it

Hai scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità. Scegli la sicurezza. Scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Buona domenica 12 luglio 2026. La Chiesa ricorda i santi Ermagora e Fortunato di Aquileia e San Giovanni Gualberto. La luna è calante, mentre il proverbio del giorno, nessuna nuova buona nuova, ricorda che, poiché le cattive notizie in genere arrivano molto rapidamente, la mancanza di informazioni è di per sé un fatto positivo. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1184, alla presenza di Papa Lucio III, avveniva la consacrazione del Duomo di Modena. Nel 1543, sesto matrimonio per Enrico VIII d'Inghilterra, che nel palazzo di Hampton Court sposava Catherine Parr. Nel 1812, il reggente del Regno di Sicilia, Francesco di Borbone, promulgava la Costituzione siciliana. Nel 1903, a Roma, apriva al pubblico Villa Borghese, uno spazio di 80 ettari diventato parco comunale. Nel 1928, alla presenza del re italiano Vittorio Emanuele III, a Bolzano si inaugurava il Monumento alla Vittoria. E 70 anni fa, nel 1956, a Milano iniziavano i lavori per costruire il grattacielo Pirelli, sarebbe diventato il più alto palazzo in Europa. Nel 1963 il Marsala diventava il primo vino italiano riconosciuto come DOC, a denominazione di origine controllata. Nel 1969 Massimo Ranieri vinceva il Cantagiro con il brano Rose Rosse. Nel 1990 si inaugurava il tunnel stradale del Fréjus, lungo 13 km collega Italia e Francia da Bardonecchia a Modane. Nel 1998, per la prima volta la Francia vinceva i mondiali di calcio. In finale a Parigi, batteva il Brasile per 3-0. Nel 2010, a Fusina, vicino a Marghera, entrava in funzione la prima centrale elettrica al mondo completamente alimentata a idrogeno. Sarebbe rimasta in funzione fino al 2018. E 10 anni fa, nel 2016, un grave incidente tra due treni ad Agro di Andria provocava la morte di 23 persone. Sono nati il 12 luglio, nel 100 avanti Cristo il console e dittatore romano Giulio Cesare, ma la data è incerta. Nel 1884 il pittore e scultore Amedeo Modigliani. Nel 1904 il poeta Pablo Neruda. Nel 1930 l'attore Alberto Lionello e nel 1932 il giornalista e conduttore TV Luciano Rispoli. Nascevano oggi anche l'economista e politica Mercedes Bresso, nel 1944, l'attore Gabriel Garco, nel 1972, i calciatori Christian Vieri, nel 1973, e Antonio Cassano, nel 1982, e l'attivista pakistana premio Nobel per la pace Malala Yousafzai, nata in questo giorno nel 1997. Era l'ultima segnalazione per il 12 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Sei pronto a far vibrare le onde della radio con la tua voce? Domus Novas sta cercando nuovi talenti per unirsi alla nostra famiglia radiofonica. Se ami parlare, condividere storie e trasmettere emozioni, sei nel posto giusto. Domus Novas è più di una radio, è un palcoscenico per la tua creatività. Sia che tu sia appassionato di musica, un amante delle notizie locali o un esperto di argomenti intriganti, c'è spazio per te nella nostra squadra. Diventa la voce che si unisce a Domus Novas. Fai parte di una comunità che ama la radio e vuole condividere il suo spirito. Visita il nostro sito su radiodomusnovas.it e scopri come diventare uno degli speaker della nostra radio. Unisciti a noi nell'energia radiofonica che continua a crescere. Domus Novas, dove ogni voce trova il suo spazio. Entra in scena con noi e fai parte di un'avventura radiofonica davvero straordinaria.

Radio Domus Novas. L'infedele, amica di Vasco Rossi, si concede le scappatelle con Michael Jackson, ma fila anche con Sammy Fox. Poi improvvisamente si accoppia a Lucio Dalla. Ma c'è una cosa di cui puoi stare certo: Radio Domus Novas ci sta sempre. Se la vuoi, portala con te, quando più ti piace.

0: Riviera Trend.
1: Ci sono quelli di Riviera Trend che vi raccontano il trend della musica, ossia dove stiamo andando, perché suoniamo tutto quello che sta uscendo in questo momento. E in questo momento, questa è l'estate 2026, noi stiamo boccheggiando, ma continuiamo nella nostra missione, andare a scovare la musica più bella del momento. Iniziamo!

ci sono quelle tracce che appena escono sulle piattaforme, beh, subito fanno parlare di sé e subito sono ascoltatissime. È il caso di questa Peggy Gou, che è un po' un fenomeno, una DJ produttrice che torna in quest'estate con la voce di Ayra Starr, il titolo è Woman. Poi a seguire un po' di musica caliente con Hinna, Morenito.

0: tra poco torna MP Trend e ci troveremo in una nuova scena, come dice Basico con 66. A tra poco.
1: In questo momento siete in compagnia di Radio Domus Novas. Radio Domus Novas, la giusta colonna sonora per te che sai scegliere.

0: Pilsen from the Dark.
1: Tu che ne dici? Ah, ma che ne sai? Ho sentito una storia su di te, mi domando se sia vera.
2: Qualunque cosa tu senta su di me è vera. La cintura, metti la bellezza.
3: Arrivano! Riviera K.

Vanno sempre più di moda i duetti, queste canzoni dove ci sono featuring, dove ci sono inviti, gemellaggi. È il caso anche di questo Hallock con Jennifer Lopez e il loro Everything's Fine. Poi a seguire Pno con featuring di The Warning, il titolo è Two Corals on Your Heart. Questa è MP Trend, tranquillo.

0: ci manca ancora un attimo e poi c'è il terzo livello di MP Trend per entrare nella fase leggendaria. Il meglio che sta arrivando in questo momento qui su Riviera Trend.
1: Benvenuto weekend!
2: Ciao a tutti, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni venerdì alle ore 10 su Radio Domus Novas ci sarà Benvenuto Weekend, un programma ricco con tutta la musica del momento, rubriche, ospiti, DJ set e molto altro. Perciò non dimenticate, Benvenuto Weekend, ogni venerdì alle ore 10 con me, Alessandro Parodo, su Radio Domus Novas.
1: Benvenuto Weekend!
3: È un posto in cui il limite della realtà è la tua immaginazione. La gente viene per tutto quello che si può fare, ma ci rimane per tutto quello che si può essere. Se oggi ho deciso di parlarvi è perché il nostro futuro è minacciato. Come molti di voi, ho trovato qualcosa di molto più grande perfino di me stesso. Ho trovato i miei amici. Ho trovato l'amore.
4: Riviera Trends.

il sound che ci caratterizza in P-Trend, la musica che esce in questo momento, 60 minuti dedicati a tutto ciò e tra poco due bei singoli nuovi, Jesse e Chris Lorenzo con Invisible, e poi a seguire c'è Holly Hunt con Stay Cold. Tutto questo in quest'estate 2026, non ci fermiamo e continuiamo sempre con il sound che sta uscendo in questo momento.

0: Ogni 7 giorni siamo con voi con MP Trend, tutti quelli di Riviera Trend. Io sono Andrea T, questo è il mio abbraccio extra large. Torniamo e certamente tra una settimana, e come sempre, vi porteremo ovunque voi siete la musica che sta uscendo in questo momento. Ciao!
1: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato di circa 1,2 km in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere in prossimità dello svincolo di Burcei in provincia di Cagliari. Sulla strada statale 293 di Giba è attiva una chiusura tra gli svincoli di Vallermosa e di Siliqua in provincia di Cagliari. Deviazioni del traffico su strada provinciale 89, strada provinciale 88 e strada statale 130. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attiva una riduzione di carreggiata all'altezza dello svincolo di Macomer in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in entrambe le direzioni in provincia di Nuoro. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 8008 41148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
5: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
3: Hai scritto un film di mostri?
6: Io conosco il mostro perfetto per voi!
4: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
7: Quest'estate scopri come essere super.
8: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
9: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
10: Sei una piccola selvaggia, vero?
9: Come? Non ci siamo ancora presentati.
7: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
11: Dal regista Christopher Nolan.
12: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
11: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
13: Andiamo!
11: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
14: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
15: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
16: Da Steven Spielberg.
15: Non riesco a capire, sono persone.
16: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
15: Cosa vuoi fare?
17: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
16: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
18: Sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di ritmo. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novas è sempre con te. Radio Domus Novas, momenti da vivere.

Siete pronti per una bella canzone rock? Una scarica di adrenalina? Un brano viscerale? Tutto questo è il disco novità di questa nuova settimana, caratterizzato da questo sound potente. Una canzone che racconta il superamento del limite, una performance vocale cruda e senza filtri. Disco novità, Giuseppe Binetti, Mappa di Sangue.

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della protezione civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Ce l'avevo in casa e l'ho preso.
2: Ma come sapevi se ti eri beccato un virus o un batterio?
1: Pensavo che un antibiotico funzionasse per tutto, ma forse no.
2: Usa gli antibiotici con consapevolezza. Assumili solo secondo le prescrizioni del tuo medico.
3: È un'iniziativa AIFA con il Ministero della Salute. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Radio Domus Novas. La radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.

anche Stacy Baby, Stacy B, featuring, anzi Papik Music, Papik featuring Stacy Baby, e questa era Scavez, a piedi scalzi, e questa estate 2026.

le versioni che ha fatto, ne ha fatta la versione dance, la versione R&B, la versione smooth e poi la versione normale. Va bene, questa è la più carina, la R&B version, You Are Beautiful, per Johnny Britt e nell'appuntamento Black Planet Radio Show. La quarta canzone invece è il ritorno di Change e Tanya Michelle Smith. Il nuovo singolo si chiama Embrace Me Right Now.

0: L'acqua è al centro della nostra vita e della vita dell'Italia. Insieme possiamo prendercene cura e compiere scelte che ci vedano protagonisti. Non lasciamo scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizziamo lavatrici e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizziamo l'uso dell'acqua corrente e riusiamola quando si può. Verifichiamo che non ci siano perdite negli impianti. Semplici gesti quotidiani che non comportano sacrifici e che tutelano un bene prezioso per il nostro futuro. Consumiamo l'acqua responsabilmente. L'acqua è vita, non sprecarla. Dipartimento per l'informazione e l'editoria. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Radio Domus Novas, la prima web radio dei volontari della Protezione Civile.
2: Black Planet Radio Show. New R&B.
3: Hey fabulous people, I'm Jody Watley and this is my latest release, The Dawn, the Alex Di Cho remix.
4: Ha fatto tutto da solo. Special guest Jody Watley, The Dawn, nuovo mix per lei, si chiama remixato dal mio amico Alex Di Cho. Questa è la prima delle quattro novità.

qualche anno fa, io vi parlo perché sono un vecchietto ormai, sono sugli anta, e allora qualche anno fa era quasi impossibile parlare con gli artisti. Adesso chatto quasi ogni giorno con loro, mi scrivono, mi ringraziano, mi dicono grazie, thank you, cuoricini a tutto andare, e io li ringrazio perché veramente è una cosa bellissima. Comunque questo nuovo The Down, nuovo singolo per Jody Watley. Questo è il nuovo di Sound of Blackness, June 3 Celebration.

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: You're listening to the Black Planet Radio Show. Smooth jazz.

Dandy. Adesso c'è Mike Williams on sax. Questo è Wine Nights, Notte del Vino, featuring Yoma Williams.

Taylor, featuring David Cox alla chitarra, questa era Skate On. State ascoltando il background del radio show, questo è l'appuntamento dedicato allo smooth jazz, all'uovo smooth jazz, perché ogni settimana vi proponiamo quattro novità del panorama smooth, come il nuovo singolo di Greg Chambers, si chiama What You Do To Me.

0: Conosci bene questa specie d'amore? Come conosci questa? Ma esiste anche questa. E queste. L'amore non è di una sola specie e può raggiungere anche gli animali che ne hanno più bisogno, anche a distanza. Adotta a distanza. È un'emozione vicina. EMPA, Ente Nazionale Protezione Animali. www.empa.it.
1: Radio Domus Novas.
2: Black Planet Radio Show, broadcasting from Italy.

per Michael Gray. E questa è Like the Way, Petri Brian Mats. Siete nel Black Planet Radio Show, ormai alla fine di questa puntata. Adesso arriva Robbie Love con When Love Comes Around.

0: Pressione ben salda e caldo in ulteriore intensificazione sul nostro paese. Al mattino sole dominante, cielo pressoché sereno al centro-sud, salvo per qualche nube sparsa sulla Toscana. Nuvolosità irregolare anche al nord. Nel pomeriggio situazione sostanzialmente invariata, eccezion fatta per qualche addensamento che potrebbe formarsi soprattutto lungo le Alpi di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Un salutone a tutti, anche se il grande caldo mi fa ragionare poco, però quel poco che riesco a ragionare mi serve per farvi sapere che Chilli Miss Softly non smetterà nemmeno ad agosto ad andare in onda. Sarà una versione particolare, sarà il meglio di quello che abbiamo ascoltato da gennaio ad oggi in Chilli Miss Softly Smooth Night. Quindi vi aspetto ad agosto, sempre su questa radio, sempre allo stesso orario, con The Best of Chilli Me Softly.
2: Un programma di Patrizio Sigona.
3: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato nella fascia oraria dalle 7 alle 17, tra gli svincoli di Urzulei e del valico di Genna Silana, in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere in provincia di Nuoro. Sulla strada statale 292 nord-occidentale sarda è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari in corrispondenza dei viadotti, compresi tra gli svincoli per Villanova Monteleone e Monteleone Rocca Doria in provincia di Sassari. Contestuale divieto di transito per i mezzi con peso superiore a 7,5 tonnellate. Sulla strada statale 130 Iglesiente è attiva una riduzione di carreggiata di 800 metri circa tra gli svincoli di Villa Speciosa e di Decimo Mannu in direzione Cagliari, in provincia di Cagliari. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
4: Radio Domus Novas.
5: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
6: Dal regista Christopher Nolan.
7: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
6: L'epico viaggio a inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
8: Andiamo!
6: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
9: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
10: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
11: Capisci quello che dice?
10: Roba senza senso.
11: Io invece sì.
12: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
10: Cosa vuoi fare?
11: Rivelare tutto al mondo intero. Tutto in una volta.
12: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
13: Quest'estate scopri come essere super.
14: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
15: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
16: Sei una piccola selvaggia, vero?
15: Non ci siamo ancora presentati.
13: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
17: I Minion sono tornati!
18: Il film su come conquistarono Hollywood.
19: Pignata, carbonara, lasagna.
18: E rischiarono di perdere il pianeta.
0: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi!
12: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
18: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
5: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Che stai facendo?
3: Niente.
2: Come niente? Ti stai facendo una canna?
3: E beh?
2: Guarda che ti fa male. Poi è un attimo che passi ad altre droghe.
3: Sì, e te che ne sai?
2: L'ho visto con i miei occhi. Tutte le droghe fanno male.
14: Ogni anno migliaia di persone vanno al pronto soccorso per patologie direttamente legate al consumo di droghe. Circa una su 10 è minorenne.
2: Butta via la droga, non la vita.
14: A cura del Dipartimento per le Politiche Antidroga, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Questa è Radio Domus Novas. Questa è Radio Domus Novas. Radio Domus Novas. Il meglio della musica. Il meglio della musica di oggi e di ieri.
8: trovi solo su Radio Domus Novas. Accendi la tua giornata con questa è Radio Domus Novas. Radio Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
20: From disco and new disco.
21: Ok.

0: from disco and new disco.
1: This is my music.
2: Say a DJ.
3: Vroom, vroom, vroom. I motore che ruggisce. Vroom, vroom, vroom. Per strada fa così. Vroom, vroom, vroom. La macchina che...
4: Indossare le cinture di sicurezza anche sui sedili posteriori è obbligatorio. Quando proteggi te stesso e gli altri, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Das Omen.
6: Stio, senti anche tu quello che sento io?
7: Sì, Olio, è Radio Domus Novus.
6: Lo sapevo. Che cosa credi, stupido?

Signore e signori, benvenuti nel ritmo della notte. Siete pronti a muovervi, siete pronti a sentire l'energia pulsante. Questa non è solo musica, è adrenalina pura.

Ladies and gentlemen, are you ready? Feel the beat.

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Questa è Radio Domus Novas. Questa è Radio Domus Novas. Radio Domus Novas. Il meglio della musica. Il meglio della musica di oggi e di ieri lo trovi solo su Radio Domus Novas. Accendi la tua giornata con questa è Radio Domus Novas. Radio Domus Novas. La tua guida sicura tra le onde radio.
2: Exclusive. The world's best DJs. The best electronic music from around the world.

0: House Club Sets. Stay tuned.
1: Radio Domus Novas ogni giorno conquista la vostra attenzione.
2: Puntualmente, migliaia di emozioni vi aspettano su Radio Domus Novas.

Hai scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di ascoltare il tuo cuore. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità.